c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Sono le 3 e un minuto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Music Box.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
2: Facebook, Instagram e Twitter.

time. Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Top Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: sono le 5 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

fatti grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

credo problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Top Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Dicevi no, no. E alla fine sei venuta anche tu qua. Oh,

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per questa giornata. Ariete, sarete intraprendenti e ciò vi porterà ad ottenere successi sentimentali. In ambito lavorativo riceverete proposte entusiasmanti e vi sentirete spinti da una forte creatività. Toro, raggiungerete traguardi importanti a patto di avere fiducia nelle vostre capacità. Il vostro buon istinto vi guiderà con saggezza, quindi ascoltatelo. Gemelli, sarà un buon momento per esplorare nuove conoscenze o situazioni interessanti. Avrete spazio per iniziative di rilievo, ma sarà fondamentale mantenere i piedi per terra e controllare ogni dettaglio con attenzione. Cancro, sarà necessario riflettere con calma sulle vicende passate. Senz'altro è il momento giusto per fare un bilancio sincero della vostra vita. In ambito professionale sarà importante mantenere la calma per non apparire nervosi. Leone, una persona di fiducia o un'amicizia chiederà il vostro aiuto. Non tiratevi indietro. Siate felici di offrire il vostro supporto quando possibile. In ogni caso, preparatevi a dare sempre il massimo, soprattutto nelle relazioni. Vergine, in alcuni casi si manifesteranno tensioni di origine incerta che dovrete gestire con calma e gentilezza. Si consiglia di prendere in mano la gestione del denaro. Fate eventuali scelte necessarie con attenzione. Bilancia. Alcuni momenti saranno positivi, altri invece oggi più impegnativi. Cercate di correggere la rotta e di non creare inimicizie. In amore, il periodo sarà perfetto per rivitalizzare il rapporto di coppia. Scorpione, la giornata sarà vivace e spensierata, senza particolari problemi da rincorrere. Le stelle favoriranno soprattutto la vita di coppia, facendovi vivere momenti piacevoli e passioni appaganti. Sagittario, il rimpianto è un sentimento persistente. Molti single potrebbero sentirsi oberati da pensieri o dubbi. Lasciatevi il passato alle spalle e vivete il presente. Fate attenzione alla qualità del sonno. Liberate la mente da preoccupazioni superflue. Capricorno, avrete una gran voglia di attenzioni in amore, quindi chiedetele. Nel lavoro sarà una giornata di spicco per la professione. Le competenze matureranno ulteriormente, rendendo la vostra figura preziosa. Acquario, nonostante qualche difficoltà, farete progressi significativi in diversi campi. I risultati attesi non sono ancora arrivati, ma grosse novità sono all'orizzonte. Ci vuole ancora un po' di pazienza. Pesci, troverete facile esprimere sentimenti sinceri sia con una telefonata che con un messaggio, rivelandovi eccezionalmente abili nel comunicare. Nel lavoro la giornata sarà positiva a patto che manteniate un attento controllo sulle spese. Oggi vi saluto con le parole di Schopenhauer. La vita e il tempo sono i migliori maestri. Insegnano a vivere, ma costano caro. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: Sono le 7 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prosegue nei suoi attacchi contro l'Italia e ribadisce le posizioni degli ultimi giorni. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente americano nello studio Ovale. Giorgia Meloni ha già spiegato che non avrebbe più replicato. Il presidente Palazzo Chigi resta quindi in silenzio difendendo la linea tracciata. Secondo il Financial Times, l'apparato diplomatico italiano sta ora lavorando nel tentativo di limitare le ripercussioni o di dissuadere Trump dal prendere provvedimenti di ritorsione contro l'Italia. Washington e Teheran hanno raggiunto intanto le prime concessioni reciproche dopo una maratona negoziale di 18 ore in Svizzera. L'intesa preliminare prevede la revoca delle decennali sanzioni statunitensi sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio l'Iran si impegna a consentire il ritorno delle ispezioni nucleari della IAEA e a garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa. Caos nel Regno Unito dopo che il primo ministro Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni. L'uscita di scena di Starmer, travolto dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Eddie Barnum. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership del Labour. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 vittime. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. Dalle vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento. Deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. La terza vittima è un rabbino. La polizia di Montreal ha dichiarato che nell'attentato l'assalitore avrebbe esploso almeno 20 colpi di fucile. L'afa e il grande caldo fanno soffrire l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove 2 bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. Almeno altre 13 persone sono morte affogate invece mentre cercavano refrigerio dei corsi d'acqua. Problemi anche in Italia, dove le temperature toccheranno punte di 39 gradi almeno fino alla fine del mese. Alla base del fenomeno c'è la combinazione tra la massa d'aria in origine molto calda e il riscaldamento da compressione che genererà temperature estremamente anomale. Calcio ai mondiali 2026, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Vittoria e passaggio del turno anche per l'Argentina che batte 2-0 l'Austria con una doppietta di Messi. Obiettivo raggiunto per la Norvegia che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal e si prende il primo posto nel girone I accanto alla Francia, in attesa dello scontro diretto. È tutto, a più tardi.

0: tem nem guai.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi, martedì 23 giugno 2026, è il 174esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.49. I santi del giorno sono San Lanfranco Beccari e San Giuseppe Cafasso. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 giugno del 1868 Christopher Sholes, direttore del giornale di Milwaukee, brevetta la sua typewriting machine, la prima macchina da scrivere di successo. Nel 1960 inizia la commercializzazione in America della pillola anticoncezionale Enovid. Nel 1991 viene messo in commercio Sonic the Hedgehog, un personaggio immaginario appartenente alla serie videoludica nipponica Sonic. Il 23 giugno del 1993 scoppia il caso Bobbitt. Lorena Bobbitt ha afferrato un coltello da cucina e vira suo marito John Wayne Bobbitt mentre dorme. Nel 2016 nel Regno Unito si vota la Brexit, ossia il referendum sulla permanenza nell'Unione Europea che stabilisce l'uscita da quest'ultima. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 23 giugno del 1894 a Parigi, per iniziativa del barone de Coubertin, viene costituito il CIO, Comitato Olimpico Internazionale, per organizzare i giochi olimpici dell'era moderna. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 giugno del 1986 Umberto Tozzi e Raff sono in vetta alle classifiche con Gente di mare. Nel 1989 Edoardo Bennato debutta in radio con Viva la mamma. E nel 2006 Tiziano Ferro pubblica l'album Nessuno è solo. Passiamo a Renate oggi. Compie 69 anni l'attrice e produttrice cinematografica statunitense, vincitrice di 4 premi Oscar, Frances McDormand. Spegne 54 candeline l'allenatore di calcio ed ex calciatore francese di ruolo centrocampista Zinedine Zidane. Soprannominato Zizou, è considerato uno dei migliori giocatori della storia del calcio. 54 candeline anche sulla torta di Fabio Volo. Da mattatore radiofonico ad autore e scrittore di successo, è uno dei protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura. E buon compleanno a Pierluigi Diaco, il giornalista, conduttore televisivo e radiofonico italiano, spegne 49 candeline. Compie infine 46 anni l'allenatrice di tennis ed ex tennista italiana Francesca Schiavone. E il proverbio del giorno è: chi ha tempo, non aspetti tempo.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Como per un appuntamento artistico di grande rilievo culturale che ruota attorno alla figura di William Turner, l'esponente di maggior rilievo del romanticismo inglese. Il progetto espositivo presenta acquerelli e dipinti del più importante pittore romantico britannico e documenta l'importanza del tema del viaggio nella sua pratica artistica, concentrandosi sul paesaggio italiano. Tutte le opere esposte provengono dalla collezione Tate, una delle principali istituzioni inglesi dedicate all'arte. Turner, l'incanto del lago di Como e del paesaggio italiano, al Palazzo del Broletto e alla Pinacoteca Civica fino al 27 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra inedita dedicata a Robert Mapplethorpe, il fotografo statunitense tra i più originali, raffinati e controversi artisti del XX secolo. Una selezione di oltre 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. L'esposizione è il capitolo conclusivo di un importante progetto espositivo che ha toccato prima Venezia e poi Milano. Nella tappa romana sono esposti i suoi grandi capolavori, ovvero ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema, ma anche autoritratti, fiori e le foto più sensuali di corpi maschili e femminili, oltre ad una sezione dedicata al confronto con l'antico. Robert Mapplethorpe, Top, le forme della bellezza a Roma presso il Museo della Rapacis. E ora a Firenze per una delle più importanti mostre mai dedicate a Mark Rothko, indiscusso maestro dell'arte moderna americana. L'architettura del palazzo e la città stessa sono lo scenario ideale per esplorare come Rothko traduca in pittura la tensione tra musica classica e libertà espressiva, dando vita attraverso il colore ad una percezione dello spazio che oltrepassa la bidimensionalità della tela. Il percorso espositivo permette di ripercorrere l'intera carriera dell'artista con oltre 70 opere provenienti da prestigiose collezioni private e dai più importanti musei internazionali. Rothko a Firenze in mostra a Palazzo Strozzi. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La macina della risacca di Andrea Molesini, un romanzo di famiglia.

0: Famiglia di guerra, di amore raccontato al figlio da un uomo prossimo alla morte che ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale attraversando il secolo. Momenti cruciali della storia italiana vengono ripercorsi intrecciandosi alla vita del padre dell'autore. Una scrittura, quella di Molesini, potente, musicale, poetica, che aderisce al dettaglio realistico senza rinunciare al vigore della metafora. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, oggi si respira un'aria di pura spensieratezza. È l'occasione perfetta per staccare la spina e godervi il presente. Organizzate una gita fuori porta o una bella cena a casa con le persone care per celebrare questa splendida atmosfera. Toro, in questo momento alcune questioni pratiche e risolte stanno frenando i vostri progetti personali, ma si tratta solo di un blocco passeggero. Dimostrate subito il vostro valore con i fatti, così metterete a tacere chi dubita di voi. Gemelli, i consigli di chi vi circonda si riveleranno preziosi per perfezionare i vostri piani futuri. Mostratevi ricettivi e aperti. Sul fronte del benessere, sia fisico che mentale, tutto gira per il verso giusto. Cancro. Non permettete alle vecchie esperienze di condizionare il vostro presente. Siate aperti e ricettivi verso le novità, senza però rinunciare alla coerenza e al rispetto per voi. Leone. Finalmente una giornata limpida e rilassante, ottima per fare chiarezza dentro e intorno a voi. Potete approfittarne per rinvigorire i legami importanti e ristabilire un'ottima sintonia con chi vi circonda. Vergine, provate a canalizzare le energie verso attività costruttive e cercate di assumere un atteggiamento più fiducioso. Tagliate i rapporti con chi vi trasmette negatività. Bilancia, avete bisogno di rompere la monotonia e riscoprire le vostre capacità e soprattutto portare un po' di brio in più nella vostra vita. Ogni passo fuori dalla routine sarà una conquista personale. Scorpione, la giornata si presenta a tratti faticosa. Probabilmente vi troverete a dover affrontare mille impegni senza un attimo di respiro. Sul fronte lavorativo potreste apparire distratti o poco concentrati e questo rallenterà il lavoro. Sagittario. Giornata destinata a mettervi alla prova, soprattutto sul piano emotivo. Vi sentirete infatti sotto pressione e inclini ad esplodere per un non nulla. Cercate di mantenere la calma. La respirazione è fondamentale. Capricorno. Evitate di sovraccaricarvi. Fare più del dovuto potrebbe portarvi a un esaurimento fisico e mentale. Una pausa, anche solo simbolica, vi farebbe bene. Se potete, iniziate a progettare un piccolo viaggio. Acquario. La vostra quotidianità tra lavoro, studio, faccende domestiche e relazioni è faticosa, ma estremamente ricca. Valutate la possibilità di rivedere alcuni aspetti della vostra routine per portare un po' di novità. Pesci. Nel lavoro e nello studio cercate di essere organizzati. Il disordine, anche mentale, genera confusione e rallenta ogni processo. In ambito familiare sarà importante assumere un atteggiamento più deciso. Oggi vi saluto con le parole di Papa Francesco. La vera amicizia consiste nel poter rivelare all'altro la verità del proprio cuore. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Washington e Teheran hanno raggiunto le prime concessioni reciproche dopo una maratona negoziale di 18 ore in Svizzera. L'intesa preliminare prevede la revoca delle decennali sanzioni statunitensi sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio l'Iran si impegna a consentire il ritorno delle ispezioni nucleari della IAEA e a garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa.
1: Donald Trump prosegue intanto nei suoi attacchi contro l'Italia e ribadisce le posizioni degli ultimi giorni. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente americano nello studio Ovale. Giorgia Meloni ha già spiegato che non avrebbe più replicato al presidente a Palazzo Chigi e resta quindi in silenzio difendendo la linea tracciata. Secondo il Financial Times, l'apparato diplomatico italiano sta ora lavorando nel tentativo di limitare le ripercussioni o di dissuadere Trump dal prendere provvedimenti di ritorsione contro l'Italia.
2: Caos nel Regno Unito dopo che il primo ministro Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni. L'uscita di scena di Starmer, travolto dal crollo dei consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership del Labour.
1: La cronaca: un agente della polizia locale di Milano è morto a causa di un incidente fatale durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Francesco Imprezzabile, agente 35enne, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV Audi Q7. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento ed è caccia al pirata della strada che ha fatto perdere le sue tracce.
2: La morsa del caldo non si allenta sull'Italia. Dopo un weekend intenso e termometri che hanno superato anche fino a 6 gradi la media stagionale, la settimana si è aperta all'insegna dell'anticiclone africano che non intende lasciare la penisola almeno fino alla fine del mese. Oggi sono 15 le città da bollino rosso. Il Consiglio dei Ministri ha approvato le disposizioni urgenti per contrastare il caldo, con la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa a causa di eccezionali ondate di calore.
1: Calcio ai Mondiali 2026, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Vittoria e passaggio del turno anche per l'Argentina, che batte 2-0 l'Austria con una doppietta di Messi. Obiettivo raggiunto per la Norvegia, che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal. Nella notte l'Algeria ha battuto 2-1 la Giordania.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: volte il contatto era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Oggi il cielo si muove con calma, lasciando passare una luce calda e continua. Le nuvole scorrono senza fretta, come se accompagnassero la giornata più che cambiarla. Il caldo resta pieno e stabile, con punte attorno ai 29-34 gradi centigradi, mentre l'aria rimane ferma, quasi sospesa. Tutto procede regolare, in un ritmo lento che non sorprende nessuno.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
2: E io rinascerò, cervo a primavera, oppure diverrò

ministro dei trasporti Matteo Salvini ha firmato il nuovo decreto sugli autovelox, che definisce le procedure di omologazione e verifica degli strumenti per il controllo della velocità. Il MIT parla di un quadro finalmente uniforme e affidabile.

0: Michele, dopo anni di criticità. Regioni e comuni dovranno adeguarsi ai nuovi criteri. Oggi il 71% degli autovelox risulta non omologato, ma potrà rientrare in regola seguendo le procedure previste dal decreto.
1: Il sindacato denuncia criticità su ruolo e inquadramento degli infermieri di famiglia e comunità, figure centrali per il nuovo modello territoriale del PNRR. Secondo il segretario Gianluca Giuliano, senza un riconoscimento chiaro di competenze e responsabilità, le case della comunità rischiano di aprire senza personale adeguato. L'UGL chiede interventi urgenti nel rinnovo del contratto sanità per valorizzare questi professionisti, fondamentali per assistenza, prevenzione e gestione delle cronicità.
0: Al Tribunale di Torino un detenuto ha reagito con violenza al rinvio dell'udienza, mordendo un sovrintendente e ferendo altri agenti con contusioni e lacerazioni. Il SAP denuncia l'ennesimo episodio di un'emergenza ormai quotidiana e chiede interventi immediati. Più sicurezza, organici adeguati e l'introduzione dello spray al peperoncino anche in Piemonte, gli agenti non possono essere lasciati soli, avverte il sindacato.

0: qualunque sia la tua risposta all'imprecisione delle cose.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: 9 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un agente della polizia locale di Milano è morto a causa di un incidente fatale durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. Il fatto è avvenuto ieri sera in via Milano, nei pressi dell'aeroporto di Linate, comune di Peschiera Borromeo. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Francesco Imprezzabile, agente 39enne, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV Audi Q7. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento ed è caccia al pirata della strada che ha fatto perdere le sue tracce.
2: Questa notte invece un 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Milano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo operativo Stella, mentre la dinamica e la matrice restano da chiarire.
3: Dall'estero, il primo round di colloqui di alto livello fra Iran, Stati Uniti e Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante negoziati svoltisi nelle scorse ore in Svizzera. Sebbene abbia precisato che le parti si sono limitate a illustrare la propria posizione e che se ne riparlerà più avanti, dopo l'attuazione di punti chiave del memorandum.
2: Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Tra le vittime figurano 2 anziani nella regione di Zaporizhzhia, 3 persone a Sumy e una donna a Kharkiv, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali. Nelle prime ore di oggi invece le autorità di Kiev hanno diramato un allarme aereo e invitato i residenti a rifugiarsi nei bunker. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un nuovo massiccio attacco.
3: Il caldo non molla la presa sull'Italia e dopo un weekend intenso con termometri che hanno superato anche fino a 6 gradi la media stagionale, la settimana si è aperta all'insegna dell'anticiclone africano. Oggi sono 15 le città da bollino rosso. Il Consiglio dei Ministri ha approvato le disposizioni urgenti per contrastare il caldo, con la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa a causa di eccezionali ondate di calore.
2: Lo sport, il basket, al termine di una saga di mercato che durava da oltre un anno, Giannis Antetokounmpo passa dai Milwaukee Bucks ai Miami Heat. Il cestista greco si trasferisce nell'ambito di un'operazione che porta a Miami anche Bobby Portis. Antetokounmpo è stato 2 volte MVP dell'NBA. Con i Bucks ha vinto un titolo nel 2021.
3: Per il momento è tutto, più tardi.

0: Allora, momento morte nera in apertura come al solito. Buongiorno a tutti intanto, anche oggi dal Carpegio, sempre più black, sempre più tinta di nero sono in corso dei lavori, insomma, di rifacimento estetico degli interni. Io ho al mio fianco la mia torretta nera, anche quella, che crea un'ulteriore torretta ventilante, una torretta ventilante. Devo dire, questa mattina volevo fare, un po' che non lo faccio, un piccolo sfoghino contro le persone, i guidatori in generale, no? I guidatori. Allora, io ho visto con questi occhi, dietro questo paio di occhiali da vista che porto con me, ho visto un uomo fare una roba stamattina veramente incredibile. Allora io dico, già c'è un traffico incredibile, no? Già ci sono i tir in centro alla città di Aosta perché hanno chiuso le gallerie, lo sappiamo, abbiamo già parlato di questa cosa. Già siamo tutti, come dire, che dobbiamo uscire un quarto d'ora prima al mattino perché c'è un po' di traffico in più. Devo dire, al momento nulla di tragico, per carità, però è già abbastanza. Dico, ma cosa ti metti a fare in versione a U in statale? Io ho visto uno fare inversione a U questa mattina nella statale, non la statale diciamo 26, quella a due corsie, quella a quattro corsie, quella pericolosissima, quella dopo, verso San Cristoforo e verso Car. Io veramente non... Sì. Credo di aver visto tutto, cioè sarebbe stata una roba che non avrei perdonato neanche un'ambulanza, tipo, cioè, non so come dire, sono quelle cose che sono oltre anche, no, i pubblici ufficiali eccetera, cioè uno così, cioè, si è fermato un attimo e ha detto orca vacca, ho sbagliato strada, ha preso, ha fatto inversione, bloccato tutto, gli hanno suonato, chiunque gli ha suonato, genio, se sei in ascolto sei un genio, vabbè, se te gli spot, vai.
1: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
2: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
1: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
2: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Dopo questo momento un po' piratesco, scusate, base nobiltà, base, è proprio il caso di dirlo, base nobiltà, vi informo che domani la nostra diretta durerà un po' di più, un po' oltre le 12, perché avremo l'onore, il piacere, il privilegio di ospitare Emanuele, Filiberto, Umberto, Rezza, Ciro, René, Maria di Savoia. Tutti lo conoscete come Emanuele Filiberto di Savoia, diciamo membro notissimo anche a livello televisivo di Casa Savoia, nonché unico figlio di Vittorio Emanuele e Marina Doria, riconosciuto da una parte dei monarchici italiani come il capo di Casa Savoia. Domani entrerà all'Ideal Carpegio intorno alle 12 e quindi per questo motivo prolungheremo leggermente la diretta e chiacchiereremo amabilmente con il principe. Sarà molto bello, devo dire, tra l'altro sarà qui per un motivo molto importante, molto serio, legato alla beneficenza, insomma poi ci racconterà tutto, però sarà anche un pretesto, un'occasione per poter fare due chiacchiere con un personaggio molto noto, molto, insomma, anche televisivamente molto esposto, no, della sua carriera, della sua lunga vita. Va bene, questo era giusto un piccolo spoiler per domani. Torniamo a noi, vediamo quali sono le novità, le notizie. Io apro adesso i giornali, quindi reagirò in tempo reale. C'è stato questo incendio a Hoon, che è stato già posto sotto controllo, per fortuna, grazie anche all'intervento dell'elicottero e anche di tante persone a terra, tra vigili del fuoco, corpo forestale, che sono riusciti, insomma, a contenere l'incendio e in serata a iniziare anche le operazioni di bonifica, che anche oggi proseguiranno. Va bene, questo è quello che è successo. Tutto si è svolto, si è verificato a un'altitudine di 1100 metri in una località chiamata Granjet, e alla fine è dovuto intervenire anche l'elicottero della protezione civile con dei lanci d'acqua, e in questo modo, sapete, col caldo che fa in questi giorni, non piove da un bel po', sono giustamente tutti molto allerta, insomma vogliamo evitare che succedano altre cose stile

Tutto questo, visto che parlavo di mobilità, stanno comunque calando i prezzi dei carburanti, l'avrete visto, questo succede in tutta Italia, succede anche in Valle d'Aosta, anche se da noi, da quello che riporta Aosta News, un po' meno rispetto alla media nazionale. Stiamo parlando, questo in realtà è un dato dell'UNC, Unione Nazionale dei Consumatori, che ha analizzato, come fa tutti i giorni, tutte le settimane, i prezzi alla pompa nelle diverse regioni italiane. Allora, sul gasolio in Italia c'è stata una riduzione di 5,7 centesimi al litro, in valle di 4,4 invece. Il peggio di noi fa solo la Campania, dove la diminuzione è stata solo di 4,2 centesimi. Situazione abbastanza simile per la benzina, a livello nazionale 4,8 centesimi meno al litro questa settimana, mentre in valle 3,5.

0: Music Box.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile?

0: Super Trailers, il cinema alla radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
1: Fossi in te sarei nervoso.
0: 7 eredi.
2: Chi è il prossimo?
0: Una fortuna. Nessun testimone.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
3: Sai come andrà a finire.
0: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Super Trailers.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

All'interno del Music Box hai un momento Dio, l'abbiamo sentita quando sono le 9.37. Anche oggi torniamo a parlare un po' di DJ, tra poco ne ospitiamo uno dei 26 che tra pochi giorni, mancano veramente 4 giorni, il 27 sabato, si avvicenderanno appunto nello spazio P8, quello compreso tra Cogne, Cacciai Speciali e Cidac per intenderci, all'interno di questa serata un po' revival dove si ballerà fino alle 2:30, che noi seguiremo per intero, vi faremo sentire in diretta, che si chiama DJ. Si chiama Aosta. Tra poco, ancora qualche minuto, ma insomma, tra poco lo contattiamo. Uno di questi DJ sarà in collegamento telefonico con noi, Alex Virgilio.

molto bella questa Makeba di Jane, l'apprezzo sempre, non so voi, sono 9.39, andiamo avanti, diamo un po' le altre novità, le altre notizie di cui si parla, beh, c'è tutta questa questione legata a CWA, che è un po' complicata da spiegare, anche perché non è che venga proprio ricostruita, come dire, in modo da far capire, secondo me, ai lettori, no? Non è che tutti sanno come funzionano le dinamiche di CWA fino a Aosta, che controlla CWA, cioè non è che tutti, io non so perché i giornali danno, secondo me, ogni tanto un, come dire, per scontato una serie di cose che non sono assolutamente scontate, questo è il mio pensiero. In questo caso comunque cerchiamo di ricostruire sulla base dell'unico giornale, devo dire, che fa un tentativo, che è ANSA, che parla proprio di questo diverbio, questo battibecco, per non dire scontro, tra Aurelio Margaretta, consigliere regionale per Unione Val d'Otten, e diciamo l'amministratore, dovrebbe essere ancora amministratore delegato lui, no? Sì, di CWA, esatto, che è Giuseppe Argirò. Allora, cosa è successo? Argirò, insomma, secondo Margaretta, avrebbe detto che le richieste di Fina Aosta alla CWA sono da ricondurre di fatto a una sua iniziativa. Questo è quello che avrebbe detto Argirò. Allora, facciamo un passo indietro, perché sennò, se partiamo dalle dichiarazioni di Margaretta, non si capisce nulla. Succede che nei giorni scorsi CWA aveva comunicato in una nota che l'approvazione del bilancio consolidato si sarebbe protratta oltre le tempistiche previste. Per quale motivo? Perché era stata chiesta da Fina Aosta, che ricordiamolo è l'azionista unico di CWA, era stata richiesta un'ulteriore analisi per assicurare la completezza e l'affidabilità delle informazioni finanziarie del gruppo. Ok, quindi da qui questa è la premessa, diciamo, no, fattuale. Questa ulteriore valutazione, secondo quanto scritto da Argirò, sarebbe stata fortemente condizionata dalle iniziative del consigliere Aurelio Margaretta. Quindi di fatto questo avrebbe detto Giuseppe Argirò, di fatto dopo un incontro, una riunione della seconda commissione del Consiglio Valle, in cui si è parlato di questo, in cui lui è stato audito, ha detto proprio questo. Insomma, in una lettera al CDA lui avrebbe annunciato che non prenderà parte peraltro al voto del Consiglio di Amministrazione, anche in relazione a questa vicenda e a questa ulteriore richiesta di valutazione, per cui è slittata l'approvazione del bilancio, che secondo lui sarebbe stata fortemente condizionata proprio dalle iniziative di Margaretta. Margaretta che a questo punto risponde e dice, scrivere appunto che le richieste di Fina Aosta sono da ricondurre a legittime iniziative ispettive di un consigliere è una totale delegittimazione del socio, ovvero Fina Aosta, che è un soggetto disciplinato dal testo unico bancario sottoposto al controllo di Banca d'Italia. Credo che si impongano, dice ancora Margaretta, delle smentite e anche dei provvedimenti. Quindi lui dice di fatto che quello che ha detto Argirò va rettificato, va smentito e che ci debbano essere dei provvedimenti, penso, nei suoi confronti, credo, immagino, non vi ho detto verso di chi questi provvedimenti, ma immagino, se uno più uno fa due, che sia lui un po' l'oggetto, no?

0: devi uscire dalla tua zona di comfort.
1: Ma chi te l'ha detto, Donato? Chi te l'ha detto, Donato?
2: Un consiglio.
1: Donato, ma quale consiglio, Donato? Ma il mondo sta cadendo in mille pezzi.
2: Vabbè, ma
1: ci sono solo dispiaceri e malumori e grandi lacrime amare. Ed io, se c'ho una zona dove mi sento a mio agio, la devo abbandonare perché è arrivato lui. Non
3: mai capita sta cosa.
1: Però della vita, spiegami l'esistenza. Cioè,
3: mai capito, ti giuro. Ma quando quelli che dicono abbandona la tua zona di comfort, ma perché? Scusa, sto bene lì, perché dovrei abbandonarla?
1: Ah,
3: non si capisce.
1: Donato,
3: per crescere,
1: zona...
3: sì, per cambiare, per rinnovarsi. Ma lui lo può fare anche dentro la zona di comfort, vi assicuro, non c'è problema.
1: Mi muro vivo dentro col wifi e la Coca-Cola zero, hai capito, Donato? E voglio anche la PlayStation. Donato, voglio giocare a GTA 6 e non pensare ai drammi della vita.
2: Sì. Quando ancora
1: uscirai, sarò lì. Io sarò lì, Donato. Lo sai chi non ci sarà lì? Tu e i tuoi contenuti inutili, dove mi devi spiegare come devo vivere, Donato.
3: Sì.
1: Donato.
3: Sì, in generale quelli che spiegano agli altri come stare al mondo, basta. Mi prego, basta. Adesso io sono invaso da questi tizi che si prendono tipo l'anno, gli anni sabbatici, sempre ovviamente con le spalle copertissime, con le spalle sempre copertissime, e spiegano un po' a tutti noi poveri plebei che invece di mollare tutto e andare in Indonesia tipo per un anno, due anni, siamo ancora qui a lavorare, che siamo dei deficienti. Sono invaso da questi contenuti, non li sopporto più, chiedo a Instagram di togliermeli dal mio algoritmo. Vabbè, comunque non succederà mai. Vedo che ci sono stati degli episodi anche piuttosto, insomma, incresciosi, usiamo questo termine, incresciosi, al quartiere Cogne, con alcuni atti vandalici, e in generale, insomma, si è parlato di questo. Ne ha parlato anche la vice sindaca Valeria Fadda, che ha sottolineato la presa in carico della giunta anche sul, in generale, sul discorso legato alla riqualificazione che è in corso dal punto di vista quantomeno materiale edilizio del quartiere Cogne. Quindi sicurezza urbana e episodi di vandalismo che sono stati un po' al centro delle discussioni in consiglio comunale ad Aosta ieri, credo, sì, dopo alcuni fatti recenti che a quanto pare hanno di nuovo evidenziato la vulnerabilità, come scrive Rai News, di una zona protagonista di riqualificazione eppure socialmente ancora fragile. È partito un allarme alla Peugeot. Credo sia partito l'allarme. Vabbè, tutto a posto, mi guardo intorno adesso con aria spaventata, vediamo se qualcuno mi dà un cenno. Tutto a posto, sono tutti ai loro posti che lavorano, quindi nulla di, non ci sono allarmi strani. Va bene, scusate, ma qua è sempre un po' di nuovo il tuo allarme. Vabbè, c'è un piccolo allarme che sta andando, non importa. Va bene. Il consiglio si è anche occupato di altri temi tipo manutenzione stradale, accessibilità alle persone disabili, verde pubblico, ZTL, piano casa nazionale. Tutto questo è stato il primo giorno di consiglio comunale di Aosta. Si è parlato molto dell'assestamento di bilancio, con questa manovra del valore netto di quasi 6.700.000 euro, che è stata esaminata dalla commissione ed è stata poi approvata con 17 favorevoli e 5 astenuti. Di cosa stiamo parlando? Parliamo di una manovra che dà 5 milioni e mezzo alla spesa in conto capitale, di cui 1.500.000 alla viabilità e alle infrastrutture stradali, 470.000 euro aggiuntivi alla manutenzione degli edifici scolastici e 245.000 alle manifestazioni culturali e sistemi e servizi bibliotecari. Aggiungiamoci al sistema sportivo 270.000 euro aggiuntivi e 250.000, facciamo come i giovani, per le politiche giovanili.
4: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Aosta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio. Sabato 27 giugno, non mancare. Sarà leggenda.

sito Italia Radio, Blue Sky and Painter, bella, bella, molto, molto carina. Ci sono alcune altre notizie. Allora, come al solito, ci sono notizie che provengono solo da un quotidiano che si chiama La Prima Linea, che ha questa caratteristica per cui ogni tanto è l'unico a dare certe notizie. Io mi spavento sempre un po' quando è così, però voglio dare fiducia oggi, sì. Oggi do fiducia, oggi decido di dare fiducia, me lo prendo il rischio, intanto voglio dire, cioè, stiamo citando la fonte, sono loro, al massimo andate da loro, no, voglio dire, no, non c'è problema, la primalinea.it, quotidiano ideato e realizzato, leggo, da Patrizio Gabetti nel 2022, benissimo, che oggi parla del fatto che, insomma, il parco giochi al Crest, si dice Crest, si può pronunciare tutto in questo caso, di Aias, ha ricevuto un esposto da parte alla Corte dei Conti, non da parte, ma alla Corte dei Conti, dal comitato Ripartire dalle Cime Bianche, che contesta 1.100.000 euro di contributi pubblici concessi alla Monterosa per la realizzazione di questo parco giochi, e che secondo il comitato sarebbe un'opera estranea alle finalità previste dalla legge regionale, motivo per cui è partito questo esposto alla Corte dei Conti. Cosa fa la Corte dei Conti? Deve vigilare e vedere se i soldi pubblici vengono spesi bene, insomma, sostanzialmente questo, correttamente, insomma, con tutti, secondo tutti i principi di congruità previsti dalla legge, eccetera eccetera. Quindi un esposto vuol dire verificate, vediamo, seguiremo. Questo è solo, poi c'è tutto un lungo articolo su questo che entra molto nel dettaglio, un lavoro anche certosino fatto appunto dal quotidiano La Prima Linea, magari lo vediamo tra poco. Intanto Snoop Dogg con David May. What? What?

0: Snoop Dogg con David May, Getting Giggy With It, dovrebbe essere la pronuncia, ma sicuramente non è questa, non importa, va bene, giusto provarci. Comunque alle 9.57 tra poco ci colleghiamo con un DJ che tra l'altro ci ha mandato tutto un materiale, un campionario di cose da mettere in onda, bellissimo. Io sono contento di poterlo intervistare, anche se solo telefonicamente. Tra poco Alex Virgili con noi, come lo dicevamo poco fa. Ricordiamo che tutto questo è per l'evento di sabato, il DJ si chiama Host, è giusto ricordarlo, che seguiremo in diretta, saremo anche fisicamente lì. Si parla di nuovo di monopattini, vedo, su vari quotidiani. Se ne è parlato ad Aosta perché il comune ha voluto ricordare, insomma, quali sono le regole previste, no, per girare quel monopattino, ovvero casco e assicurazione obbligatori. Vuol dire che, insomma, qualche caso di assenza di questi due requisiti è stato riscontrato, mentre a San Giorgio Canavese, beh, direi che vince questo utente con un monopattino che è stato fotografato contromano in un'uscita autostradale. Io non so come abbia fatto, veramente. Cioè, intanto come fai ad andare in autostrada con il monopattino, già un primo punto. In più stava risalendo contromano il classico svincolo autostradale, no? Classica uscita autostradale sulla rampa di uscita della A5 Torino Aosta. Vabbè, probabilmente immortalato da una dashcam di un camion o di qualche automobile. Ora io non so se quest'uomo verrà riconosciuto, verrà multato, francamente non so se riusciranno a farlo dalle immagini che ci sono, però ti giuro, un minimo di intelligenza, un minimo, non dico proprio, sai, quel minimo sindacale, quella roba lì che dice vabbè, distinguiamoci dal plankton, no? Dalla mucillagine in qualche modo, no? Facciamo un piccolo salto evolutivo in avanti, piccolo, non dico tanto, non dico di arrivare al primate, un pelino più avanti, proprio leggermente così. Vabbè, ci colleghiamo con, forse meglio, va, con le notizie, tra poco la redazione, poi torniamo ancora qui in diretta da Lidl Carpegiò per un'altra appassionante e avvincente ora insieme. Vai, sentiamo, partono le news. Ah, dobbiamo temporeggiare, allora temporeggiamo 15 secondi, va bene, mettiamo questo jingle qua, guarda, senti che bello, senti. Bello,
1: eh? Fa caldissimo, sì. E non oso immaginare quanto stiano soffrendo tutte le persone che sono nelle città. Scrivete, sì, nei commenti. Immagino. A che temperature siete arrivati. Immagino, perché è pazzesco, sì. Siamo a giugno e in città ancora di più. E su questo, sì, la fisica è spietata, sì, perché parla di effetto isola di calore urbano. Cioè, pensate che in città si possono raggiungere temperature di 5-7 gradi in più rispetto alle campagne, vero, circostanti. Vero. Quando si dice ad esempio
0: ci sono alberi
1: e il verde nelle città, non è una fesseria, perché circolavano delle, io ho visto ogni tanto delle foto in rete che fanno vedere temperatura con viali, con alberi,
0: sì, lo sappiamo,
1: senza,
0: sì,
1: alberi, sì. È vero, le foglie riflettono, sì, il doppio della radiazione solare,
0: sì, ma basta andare in un bosco, cioè basta proprio in un prato, cioè uno se ne accorge immediatamente, senza Instagram, vi giuro.
2: Sono le 10 e un minuto. Attenzione a

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Tragedia nella serata di ieri a Milano, dove un agente della polizia locale è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato verso le 21.30 di ieri sera nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città. A quel punto l'agente è partito all'inseguimento del veicolo sulla sua moto, di cui avrebbe perso il controllo cadendo a terra. Una caduta poi risultata fatale. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e per rintracciare il conducente dell'auto pirata.
1: Non accenna a placarsi l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia. Oggi sono 15 le città segnate con il bollino rosso dal Ministero della Salute, cioè il massimo livello di rischio caldo per la popolazione, e altre 10 città sono in stato di preallerta per una possibile ondata di calore, contrassegnato dal bollino giallo. Intanto crescono i disagi e sale l'allarme. A Parma solo nel weekend oltre 1000 persone si sono recate ai pronto soccorso, con un picco di 370 accessi, soprattutto di over 75. Pesanti percussioni anche a Milano, dove si sono registrati cali di tensione alla rete elettrica.
2: Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'UE. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Nel provvedimento trovano spazio anche interventi destinati a fronteggiare gli effetti delle ondate di calore sul mondo del lavoro. Il decreto reintroduce norme già applicate negli anni scorsi per tutelare lavoratori e imprese durante i periodi caratterizzati da temperature particolarmente elevate.
1: Medio Oriente si aprirà oggi a Washington alla 5ª sessione di negoziati diretti fra Libano e Israele, lo ha confermato il Dipartimento di Stato americano. I colloqui, che si concluderanno giovedì, inizieranno con una sessione congiunta politico-militare, seguita da una sessione militare e da un'altra sessione politica. Israele e Libano saranno rappresentati dai rispettivi ambasciatori a Washington, mentre gli Stati Uniti saranno rappresentati dal consigliere del Dipartimento di Stato, Dan Holler, e dal sottosegretario alla difesa per gli affari di sicurezza internazionale, Dan Zimmerman.
2: Il presidente russo Putin e il leader bielorusso Lukashenko hanno in programma di incontrarsi a breve per discutere dell'avvertimento che il presidente ucraino Zelensky ha recentemente rivolto a Minsk. L'ha annunciato il Cremlino dopo che la scorsa settimana Zelensky aveva accusato la Bielorussia di agevolare gli attacchi dei droni russi contro l'Ucraina e avvertito Minsk di rimuovere le apparecchiature di comunicazione usate a supporto degli attacchi entro una settimana, altrimenti l'Ucraina avrebbe intrapreso azioni appropriate.
1: Calcio ai mondiali 2026, l'Argentina ha ipotecato i 16esimi di finale grazie alla doppietta di Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei mondiali, che gli permettono di superare Klose e di andare in testa alla classifica dei marcatori all time. Ma non sono mancate le risposte di Mbappé e Haaland, altre 2 doppiette per loro. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo, che col suo Portogallo sfida l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Le parole cambiano o vengono usate in maniera impropria. Non ho alcuna difficoltà a usare l'espressione popolo valdostano per indicare le radici culturali, storiche e linguistiche nelle quali mi riconosco. Trovo altrettanto essenziale la parola comunità, che richiama qualcosa di collettivo, partecipato, costruito attraverso relazioni reciproche. Vuol dire equilibrio fra diritti e doveri, senso di appartenenza, responsabilità, il valore del noi. Adriano Olivetti, nostro vicino e pugliese, fece di questo termine uno dei cardini del proprio pensiero politico, sociale e industriale. Una risposta alternativa alle grandi ideologie del Novecento, il capitalismo liberista che rischiava di ridurre tutto alla dimensione economica, il collettivismo marxista che sacrificava spesso la persona all'astrazione dello Stato e della classe. Olivetti immaginava comunità radicate nei territori, capaci di autogovernarsi, di valorizzare cultura, lavoro, relazioni sociali e partecipazione civica. considerava lo Stato-nazione troppo grande per consentire una reale vicinanza democratica, ma troppo piccolo per affrontare le grandi questioni globali. Il suo pensiero era nel filone federalista, federalista europeo, una visione in cui autonomie, territori e comunità locali non rappresentano chiusure identitarie, ma livelli essenziali della democrazia. La Valle d'Aosta rappresenta, a mio avviso, quella misura umana alla quale Olivetti faceva riferimento. Le persone possono sentirsi partecipi, riconoscersi nelle istituzioni, mantenere vivo un legame fra politica e vita concreta. Per Olivetti il benessere umano non è solo la crescita economica, ma doveva comprendere qualità delle relazioni, dignità del lavoro, accesso alla cultura, armonia fra tecnica e persona. La comunità produce fiducia reciproca, solidarietà, coesione sociale e senso civico è quella parola che è partecipazione, ma può anche trasformarsi in controllo sociale soffocante, conformismo, diffidenza verso chi è diverso, persino ostilità verso chi innova. C'è dunque il pericolo di chiudersi, di diventare autoreferenziali, di confondere appartenenza con uniformità. Ma Olivetti era per una comunità aperta, radicata nel proprio territorio, ma capace di dialogare con il mondo, utilizzando cultura, istruzione e conoscenza contro i rischi di provincialismo e contro ogni logica sterile di autoconservazione. Anche Alexandre Marc, grande federalista, diceva che la comunità non è il fine ultimo. Non si tratta di esaltare il gruppo contro l'individuo. La persona umana, nella sua irriducibile unicità, resta il riferimento centrale, ma servono relazioni, esperienze condivise, comunità di appartenenza. Da qui la politica dovrebbe ripartire oggi. Recupero di legami sociali solidi, della partecipazione, vicinanza ai territori, capacità di coniugare identità e apertura, perché ogni deriva autoritaria, grande o piccola, prospera sempre quando si indebolisce il senso di
3: da
4: comunità.
3: Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova

0: forse diciamo non è proprio il disco più adatto, no? Per parlare di DJ, parlare di discoteca, mi rendo conto, però è bellissima questa Again di Pino Daniele che abbiamo riascoltato. Sono le 10:10 e abbiamo in collegamento con noi un ospite che è stato così gentile peraltro da fornirci un bel jingle di presentazione, quindi prima di sentire la sua voce io sentirei un po' il jingle e farei parlare i fatti che hanno contraddistinto la sua carriera.
1: Nome:
2: Alessandro Virgili.
1: Nome d'arte:
2: DJ Alex Virgili.
1: Anni di carriera:
2: 35. Dal 1985 al 1987 lavora presso Radio BDA 101 e Radio Montebianco. Successivamente si aggiunge agli speaker di Radio Club. Contemporaneamente nel 1986 debutta come DJ al Blow Up di Cervinia. Negli anni si esibisce in diversi locali, tra cui il Pick Up, la Chamière e l'Help di Sar, il Divina, il Gilda di Castelletto Ticino, il Celebrità di Trecate, l'Exo di Cremona, il Milù e altri locali del Canavese. Da 2005 al 2012 si divide tra La Villa, il Tattoo, la Vacherie, Kurma Club, Jive e il Fellini di Milano. Dal 2012 ad oggi suona per il Pezzoli di Gretin e fa alcune serate alla piazzetta, ora diventato Fashion. Nel 2018 raduna alcuni amici DJ al Pezzoli con i quali l'anno successivo formano il gruppo 4Play.
0: Bello, molto bello, e soprattutto possiamo dire che Alex Virgili, che è in collegamento con noi, insomma le discoteche le ha girate praticamente tutte. Buongiorno Alex, come va?
3: Buongiorno a te.
0: Era un bel almanacco di storia questo jingle. Hai girato davvero qualunque locale credo esistente in Valle d'Aosta e non solo, anche fuori valle. Ma curiosità, scusami, ma il Celebrità di Novara di cui parli è quel famoso Celebrità lì della canzone?
3: Ma pensa te, ti racconto questo aneddoto. Entro lì e ad un certo punto c'è il DJ del centrale, sì, e gli dico: scusa, ma il Celebrità è quel Celebrità lì? Sì. Mi dicono: assolutamente sì. Wow. C'era Pezzali, sì, il primo Pezzali giovane, prima di scrivere tutti i brani che ha scritto, che si era invaghito di una cubista. Sì. E lui arrivava lì sempre per vedere quella cubista ed era così invaghito che non gli ha mai chiesto neanche il numero, neanche sì, come si chiamasse. Lui è sempre stato un timidone, per cui alla fine cosa ha fatto? Ha scritto il brano La Regina del Celebrità, ma per cui Regina del Celebrità non ha un nome.
0: Sì.
3: Per cui tu sei la Regina del Celebrità, bella magnifica senza un'età, perché non sapeva nulla di lei. È pazzesca
0: stupendo,
3: questa cosa.
0: No, stupendo, una bellissima storia, anche molto romantica a modo suo, no? In senso...
3: Sì, lui è sempre stato un romanticone.
0: Sì, sì. Senti, tu ti ricordi sì, la tua primissima serata? Te la ricordi ancora? Come è stata?
3: Sì, certo, ma come fai a dimenticarla? Al Blow Up, a Cervinia, ero veramente nervosissimo. Ero nervosissimo, c'era un sacco di gente, un sacco di turisti, e io lì, tutto timidino, alla Pezzali proprio, che non sapevo cosa fare. C'erano i vinili all'epoca, io ero arrivato lì con la valigetta e ho detto: adesso che faccio? Mi sono fatto coraggio e un pezzo dopo l'altro l'ho messo e ho fatto proprio la serata. E un'altra situazione strana che mi è successa era quella legata all'Help, dove c'era praticamente all'epoca c'era Buonanima di Rocca che era lì, si faceva due locali, La Luna e l'Help. Che cosa è successo? Che lui è mancato, hanno chiuso il locale. Quando lo hanno riaperto, una mia cara amica che lavorava a Radio Club mi fa: guarda, devo andare a fare una serata, vieni? Ho detto: ma sì, perché no? Nel centrale lei ha messo sul piatto un brano datato, Industry State of the Nation. Io ho detto: ma forse conviene mettere un brano attuale. E all'epoca c'erano, 1992, c'erano gli Snap, Rhythmies Adesso.
0: Certo.
3: Io avevo il vinile, ho detto: ma mettiamo gli Snap, Rhythmies Adesso, mettiamo quello. Da lì mi hanno lasciato, cioè poi io finisco la serata e i proprietari mi dicono: assolutamente, ma ascolta, ci vediamo venerdì prossimo. Ma le faccio: come venerdì prossimo? In che senso? Mi fa: no, sei andato benissimo, ci vediamo venerdì prossimo. E da lì la mia carriera è andata in salita. Un altro aneddoto che ti racconto è quello legato al Milù a Romano Canavese, ti parlo di fuori Valle d'Aosta.
0: Sì.
3: Succede che c'erano, io vado a fare un giro, vado chiaramente a ballare, chiedo al proprietario, il proprietario mi fa: guarda, ci sono i DJ di RTL nel revival, ci sono i DJ di RTL 105, se vanno bene loro, mi spiace, ma voglio dire, vanno bene loro.
0: Certo.
3: Ho detto, io ci ho messo una pietra sopra, ho detto figurati, i DJ di RTL 105 andranno sicuramente bene. In mezzo alla settimana mi sento una chiamata: Alex, puoi venire giù? Le faccio: in che senso? Mi fa: puoi venire giù venerdì a fare la serata, a fare la serata fuori valle? Ho detto: ma sì, per carità, sì assolutamente, va bene.
0: Certo.
3: Che devo dire,
0: certo,
3: va bene,
0: certo,
3: e da lì poi la situazione è decollata. Poi ho fatto i martedì che sarevo, cioè, c'erano tutti gli attori di 100 vetrine, sarei andato a lavorare gratis, cioè gratis sarei andato a lavorare, c'era di tutto, non ti sto a dire, voglio dire, gli ascoltatori possono solo immaginare,
0: certo.
3: E per cui ti dico, guarda, cioè, sono state tutte situazioni, alcune situazioni fortuite in cui mi sono trovato in mezzo, alcune situazioni dove mi hanno infilato in mezzo. Morale, ho lavorato tanti anni, perché poi dall'ELP mi hanno spostato, perché c'era una società che si chiamava Società Grazie a Tutti, in cui c'erano, diciamo, i maggiori esponenti valdostani della movida e anche della parte politica, della regione, ecco. Che mi hanno spostato al Divina, e da lì sono stato altri 11 anni al Divina, figurati, fin quando non è stato chiuso per vari motivi, perché poi ci hanno costruito, perché il solito vecchio discorso: quando chiudono un locale è perché ci costruiscono delle case, ci costruiscono delle cose vicino, e purtroppo la Valle d'Aosta è purtroppo così, non ha tanti spazi, e quando ci costruiscono qualcosa vicino, purtroppo il locale dà fastidio.
0: Certo.
3: È inevitabile.
0: In questo senso, la serata di sabato invece sarà in una zona dove tutto sommato non ci sono.
3: Bravo, ecco. Volevo arrivare lì. Nel senso che noi abbiamo scelto, anzi, noi, chi ha organizzato ha scelto il P8 apposta per quello, perché dice: ci hanno fatto già dei concerti, nessuno ha obiettato nulla, per cui è una zona dove si fanno concerti, dove si fanno esibizioni, per cui se tanto mi dà tanto dovrebbe essere una cosa, insomma, tranquilla, ecco, tranquilla, speriamo che non lo sia,
0: dire.
3: Speriamo che tutti quanti si possano divertire con noi,
0: certo,
3: sicuramente si divertiranno, perché sentiranno tanti generi musicali, per cui sì, sicuramente si divertiranno, e ce ne sarà sicuramente per tutti i gusti, cioè dai ragazzi giovani a quelli un pochino meno giovani, per cui secondo me ci sarà tanta musica con tanti generi diversi, abbracceranno secondo me tutti gli anni.
0: Senti,
3: secondo me,
0: Alex, così tu hai già preparato qualcosa, so che avrete non troppi minuti a testa perché siete in tanti, no? Hai già preparato un set, già dei brani che intendi
3: ecco qui volevo spezzare una lancia, e infatti quando tu lavori mi dici: ma avete già tutta la scaletta pronta? Ma che scaletta? Voglio dire, in 40 anni di musica, secondo te io prendo una scaletta già fatta? Ma dov'è il divertimento?
0: Giusto.
3: Il divertimento è vedere la pista, vedere come reagisce. Al momento dico, perché sai com'è? Essendo in tanti, devi cercare di capire cosa mettono quelli prima di te, in maniera tale che non puoi avere una scaletta, perché cioè la scaletta sarebbe controproducente per due fattori. Primo, perché magari corre il rischio che metti un pezzo che è stato già messo prima, e io sono nemico di queste cose.
0: Sì.
3: Cioè, se tu vieni in un locale, ascolti il brano, se arrivi tardi, tampi pour toi, non lo ascolterai la prossima volta, perché di musica c'è veramente tanta. E ripetere i brani non è bellissimo,
0: certo.
3: Non è professionale.
0: Certo, no, hai fatto fare questa precisazione. Forse l'unico che ha il privilegio di poter preparare è il primo che si esibisce, forse, ma neanche. che lui
3: è, esatto, il primo che si esibisce, però non sa chi è il primo. Perché non si sa chi sarà il primo, perché andremo un pochino anche lì, andremo a braccio. Non abbiamo neanche fatto una scala, almeno gli organizzatori non hanno fatto una scaletta nel dire prima ti presenti tu, poi ti presenti tu, poi ti presenti tu. Sarà una cosa così, il primo che capiterà. Abbiamo fatto un evento in cui abbiamo suonato in 7 contemporaneamente ed è stata una cosa carina in un locale valdostano, il Lido, per cui è stata una cosa simpatica. Abbiamo suonato, c'erano 7 console collegate insieme e abbiamo suonato un po' per uno, 5 minuti, 10 minuti per uno, e poi l'altro entrava quando sull'ultimo pezzo del primo, il secondo entrava sull'ultimo pezzo del primo e continuato così, il terzo entrava sull'ultimo pezzo del secondo. Qua no, perché c'è soltanto una console, per cui ci alterneremo sulla console.
0: Ok, chiarissimo.
3: Però sicuramente posso dirti che ce ne sarà veramente quello che dicevo prima, per tutti i gusti. Bellissimo. Perché non so che cosa metteranno gli altri, ma sicuramente spazieremo dagli anni 70, 80, 90 attuali. Secondo me ci sarà veramente, ci sarà dall'ultima hit al primo brano anni 70. Su questo io ci metto la mano sul fuoco.
0: Sì, anche perché possiamo confermarlo anche noi, abbiamo sentito quasi tutti ormai, abbiamo visto che ognuno di voi ha i suoi gusti, le sue sensibilità. A te non ho chiesto quali sono, se hai dei generi di riferimento, qualche nome è uscito in questa conversazione. Hai un genere di riferimento? Sei un onnivoro? Come ti posizioneresti?
3: Ah, bella domanda. Ma a me, guarda, io sono amante della musica, sono amante del divertimento, e quando vedo una pista con la gente che si diverte, io sono un bambino, sono più divertito di loro, perché a me piace far contenta la gente. Quando la gente è contenta, felice, salta, io sono più felice di loro. E se devo farlo con il brano anni 70, lo faccio col brano anni 70. Se invece la pista ti chiede musica attuale, e va bene la musica attuale, cioè non puoi fissarti con la gente un genere musicale, perché secondo me diventa un po' castrante. Chiaro. Perché ti fidelizzi solo con un certo tipo di persone, mentre secondo me il divertimento è un 360 gradi. Per cui capisci che io non ho un genere mio specifico, perché non mi piace etichettarmi su un genere specifico. A me piace far divertire la gente, questo sì. Mi piace far divertire, mi piace far saltare la gente, e questa è il mio obiettivo. Lo è sempre stato da 40 anni e tutti quelli che, voglio dire, sono stati nei miei locali lo possono confermare, sono stati veramente, io sono usciti tutti molto felici, e io ero più felice, ero un bambino in un negozio di giocattoli.
0: Ok, quindi sicuramente passione, ricerca, creatività, ma anche con un bel tocco di empatia rispetto a chi si ha di fronte, in modo da fare riuscire le cose alla perfezione. Questo mi pare
3: la ricetta di
0: Alex Virgili, che sentiremo questo sabato insieme ad altri 25 DJ all'interno del format DJs chiama Aosta. Si parte dalle 8:30 e poi si va avanti fino alle 2:30 con queste mani che si sono alternate ai piatti e che torneranno a farlo in epoche diverse, che si uniranno in un'unica serata all'interno di questo spazio. Grazie allora davvero ad Alex Virgili per averci dato qualche info su di lui,
3: grazie,
0: e anche sulla passione che l'ha animato, e anche qualche dettaglio tecnico secondo me interessantissimo sulle scalette, le non scalette, come ci si prepara, le console. Bello, grazie Alex, ci vediamo sabato.
3: Ma figurati, ma grazie mille, grazie, ci vediamo sabato, e tutti gli ascoltatori ci vediamo sabato.
4: Dove sei?
5: Alla CIDAC. Sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
4: E chi hai trovato di bello?
5: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Grand Saint Bernard 33 cl a 1,29 euro, accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19 euro.
4: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io.
5: Sbrigati! Ti aspetto!

0: l'abbiamo nominata la canzone, quindi era giusto anche sentirla. Abbiamo avuto Alex Virgili con noi, che si è esibito al Celebrità di Novara, da cui parte questo disco del 99 proprio di Max Pezzali, ancora negli 883, la regina del Celebrità. Speriamo che non ci sia anche nel Music Box, perché io non ho potere di controllo su quello che passa all'interno di questo spazio. Se per caso becco il doppione è un disastro, ma non credo, dai, cioè, c'è una possibilità su migliaia, quindi spero di no. Con la sfiga che ho può essere benissimo. Intanto colleghiamoci col notiziario, poi a seguire appunto il Music Box.
1: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
2: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
1: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
2: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio.

0: sindacati Filcams CGL, Fisascat CISL e Wiltrasporti annunciano due nuove giornate di sciopero nazionale il 24 e 25 giugno, dopo l'alta adesione del 29 maggio. Il Ministero continua però a evitare il confronto, nonostante i 1.500 addetti, fonici, trascrittori e stenotipisti chiedano garanzie su occupazione, salari e fine della precarietà. Le sigle sindacali denunciano una presa di distanza inaccettabile e promettono nuove iniziative a tutela della dignità dei lavoratori.
1: In Sardegna è partito lo screening neonatale gratuito per l'atrofia muscolare spinale, un passo decisivo per la salute dei più piccoli. Il test, attivo dal 18 maggio, permette di individuare la malattia prima dei sintomi e di avviare subito terapie che possono cambiare il futuro dei bambini. La Regione ha finanziato il programma con fondi propri, rafforzando la rete per le malattie rare. Il primo campione analizzato è arrivato in laboratorio con meno di 24 ore di vita.
0: Presentato l'assestamento di bilancio 2026, una manovra da 6,7 milioni di euro che rafforza il DUP e mantiene solidi gli equilibri finanziari. La maggior parte delle risorse va a manutenzioni, sicurezza urbana, scuole, cultura, sport e digitalizzazione, con 1 milione dedicato alle pratiche edilizie online. Il sindaco Rocco parla di scelte selettive e opere pronte a diventare servizi reali per la città. Oltre l'80% dei nuovi fondi è destinato a investimenti concreti sul territorio.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vita.

bella, sempre molto piacevole questa Karma Chameleon. Adesso ci sono invece i Maneskin con la loro Baby Sad alle 10:35 in diretta da una sempre più scura Ideal Carpegio, che ha deciso di rifarsi il look. Passate a trovarci.

che riguardano una pratica chiamata smart working, ve la ricordate? Smart working, quella roba lì che quando è arrivato il Covid pensavamo dovesse far parte delle nostre vite lavorative per il resto dei nostri giorni, invece come da previsione, come in tutto il resto delle cose successe in quei due anni lì, è tutto tornato assolutamente alla normalità, lo confermano i dati. C'è stato un picco di lavoratori in smart durante il Covid, ma sono quasi tutti tornati in ufficio. Pensate, non si erano mai visti livelli così bassi dell'utilizzo dello smart working dal Covid in avanti. Pensate, i lavoratori che hanno lavorato da casa del 2025 in Italia sono stati il 2,7%, praticamente nessuno. Ci sono paesi come la Finlandia dove addirittura il 20% dei lavoratori riesce a lavorare e a produrre, perché sono paesi che hanno peraltro la produttività più alta della nostra, questa è la cosa incredibile, e lavorare da casa appunto, no? Fa molto bene anche l'Irlanda, 19%, il Belgio e la Germania sono al 13% dei lavoratori che lavorano, hanno lavorato in smart. Per paragonarci a paesi più vicini come la Francia, 11% in quel caso, quindi decisamente più di noi, 4 volte più di noi, ma anche il Portogallo riesce a fare molto meglio, 9%, la Svizzera, insomma un po' tutti, siamo noi con la Grecia e la Bulgaria, siamo i 3 paesi in Europa dove lo smart è meno utilizzato, proprio non fa parte della cultura lavorativa italiana e non sta convincendo evidentemente o il datore di lavoro o il dipendente, francamente non so, penso più i primi, ma non abbiamo un dato su questo insomma per misurarlo, per capire. E vi chiedo anche insomma voi da casa come vi organizzate da questo punto di vista, se siete in questo 2,7% e magari ci state ascoltando dall'ufficio che vi siete creati in casa vostra, oppure se fate parte della stragrande maggioranza dei lavoratori che invece lavora dal posto di lavoro. 349 722 5831 per interagire con noi e scriverci su WhatsApp.

parlando invece di caldo, non è una percezione il caldo, volevo dire, perché c'è adesso questo nuovo filone per cui i giovani d'oggi non reggono più il caldo e lo percepiscono di più di una volta. Fa effettivamente più caldo della media, questo diciamolo, senza voler fare catastrofi per forza, però questo lo dicono un po' tutti gli esperti, un po' tutti gli scienziati che esistono e studiano la climatologia. E anche in Valle d'Aosta, insomma, in queste ore stiamo toccando delle cifre davvero impressionanti. Secondo Meteo Valle d'Aosta, ieri, nella giornata di ieri, pensate, a Plateau Rosà, siamo a 3467 metri, sono stati toccati gli 11,7 gradi. Questo secondo me rende più di qualunque altra temperatura, diciamo così, a terra. Poi c'è Arvier, il caso di Arvier, che ha fatto segnare 39, che mi pare sia un po' il record, perché San Cristoforo ha fatto meno, 37,7. Insomma, tanti posti hanno superato i 37-36 gradi, fanno impressione i posti che sono un po' più in alto, come appunto altro esempio, insomma, Planche-Cruy, 1700 metri di altitudine, 28 gradi. Questo è un altro dato abbastanza inquietante, insomma, delle giornate che stiamo vivendo. Andiamo con un disco, in questo caso, che si chiama... questa non la metto, questo posso dire, questa mi rifiuto di metterla, non vi dirò qual è, non vi dico qual è la canzone, ma alle 10:43 minuti io non posso mettere questa canzone, perché sennò veramente è finito tutto, cioè possiamo chiudere direttamente la trasmissione e andare a casa un'ora e mezza prima, cioè proprio facciamo prima così. Mettiamone un'altra, dai, vediamo un po'. Abbiamo questa, è carina, dai, questa qua ogni tanto torna, c'è di mezzo anche il batterista dei Blink, ne ha fatto una versione lui, mettiamo quella proprio, Kill Me Better con sì.

0: vi assicuro, decisamente meglio della canzone che ho skippato. Date proprio sulla fiducia, fidatevi di me. Sentiamo 20 secondi di spot, Fernando, vai.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Minuti, guardavo altre notizie, vedo che c'è un grande tema anche sulla penuria di parcheggi per i camper ad Aosta, eh. È un po' che in effetti, insomma, i proprietari di camper non tutti hanno la fortuna di avere in casa un luogo dove poter mettere il proprio mezzo e cercano delle aree che a quanto pare scarseggiano sempre di più. Adesso la novità è che un privato si è fatto avanti e ha deciso, si è proposto per riqualificare l'area camper. Questa è un po' l'idea. Il comune adesso valuta, ma valuta anche, da quello che si apprende in consiglio comunale appunto di Aosta, di costruirne un'altra, una nuova, quindi questo è un tema che viene preso in carico. Non so quanti siano i possessori di camper in Valle d'Aosta, sinceramente non abbiamo un dato su questo, però vi assicuro, io nella mia piccola cerchia ne ho già parecchi, quindi non so quanta statistica faccia questo, ma la percezione che ho è questa qui. Facciamo questo piccolo salto indietro negli anni 80, cioè ci concediamo un attimo di storia musicale. Non li mettiamo da un sacco loro, gli Outfield.

vedi, questo disco qui usciva nell'86. A volte, sai, quando senti parlare persone che hanno avuto 20 anni in quegli anni lì, negli anni 90, negli anni 80, anzi direi, anche prima, pensi sempre, sono nostalgici di quella musica lì, di quell'epoca lì, perché avevano 20 anni loro e quindi, sai, il mondo gli sembrava più bello, come normale che sia, e quindi rimpiangi sempre un po', no? La giovinezza, l'infanzia, così. Io, per esempio, sono nato dopo che uscisse questa canzone, quindi non solo non avevo 20 anni quando uscì, ma manco esistevo. Eppure secondo me è un pezzone, cioè è pieno di pezzi così bellissimi in quegli anni che purtroppo secondo me non esistono più, cioè non si fanno più, è cambiato proprio il mood generale, credo, non so cos'è cambiato, però potete fidarvi, perché non ho nostalgia, insomma, di un'epoca vissuta che non ho assolutamente neanche sfiorato per quanto mi riguarda. Questo per tornare ancora un po' al tema musicale DJ, vi ricordiamo che a fine settimana, sabato, saremo allo spazio Piotto dalla sera per seguire la serata, appunto, DJ si chiama Host. Forse verrà messa anche questa, non credo, insomma, non è molto, diciamo, da discoteca questa canzone, però chissà, magari un'incursione in quegli anni, anzi direi sicuramente verrà fatta nel corso della serata. Ora invece ascoltiamo un disco che usciva nel 2022 ed è un po' uno spin-off di uno dei due fratelli che hanno composto gli Oasis, ovvero Noel Gallagher, che a un certo punto, prima della reunion, che adesso invece sta facendo il successo che conosciamo molto bene, aveva creato questa band che si chiamava proprio High Flying Birds. Li risentiamo con questa We're Gonna Get There in the End.

0: Sono le 11:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Medio Oriente, tutti devono sapere che la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà mai più a essere quella di prima della guerra. L'ha detto il capo negoziatore di Teheran, Mohammed Ghalibaf, dopo i colloqui delle scorse ore in Svizzera. Intanto Trump sferza ancora l'Italia, si è comportata molto male, ha affermato il presidente degli Stati Uniti dallo studio ovale. Attacco anche agli alleati della NATO, non ci sono stati per noi, noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro, ha detto il tycoon.
2: L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica intanto non ha in programma alcuna ispezione negli impianti nucleari iraniani danneggiati durante le ostilità. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale della IEA e non abbiamo in programma ispezioni, ha proseguito Baghei. In precedenza lo stesso portavoce aveva reso noto che uno dei quattro gruppi di lavoro creati con i negoziatori statunitensi nel quadro delle trattative per porre fine al conflitto si occuperà della questione nucleare.
3: La cronaca è caccia all'uomo che a Milano ha ucciso un agente della polizia locale durante un inseguimento. I fatti sono avvenuti ieri sera dopo che l'auto, un SUV Audi, non si era fermata a un posto di blocco. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne vittima dell'incidente, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva l'auto di grossa cilindrata. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento.
2: Il sindaco di Spadafora nel messinese Letterio Pistone, due fratelli di 75 e 71 anni ritenuti contigui alla famiglia mafiosa dei barcellonesi, sono finiti agli arresti domiciliari per scambio elettorale politico mafioso e corruzione elettorale. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Milazzo su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Messina. L'indagine è stata avviata a seguito di una denuncia presentata ad aprile 2024 in merito alle elezioni comunali di Spadafora dell'8 e 9 giugno dello stesso anno, in cui Pistone fu eletto sindaco.
3: Non accenna a placarsi l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia e oggi sono 15 le città segnate col bollino rosso dal Ministero della Salute, cioè il massimo livello di rischio caldo per la popolazione. E altre 10 città sono in stato di preallerta per una possibile ondata di calore contrassegnato dal bollino giallo. Intanto crescono i disagi e sale l'allarme. A Parma, nel solo weekend, oltre 1000 persone si sono recate pronto soccorso con un picco di 370 accessi, soprattutto di over 75.
2: La MotoGP Marc Marquez ha rinnovato con la Ducati fino al 2028, un accordo biennale valido per le prossime due stagioni, le prime della rivoluzione regolamentare che vivrà la MotoGP a partire dal 2027. Prosegue dunque la storia tra la casa italiana e il fuoriclasse spagnolo che nel 2025 ha dominato il mondiale e nel 2026 proverà la rimonta sulle Aprilia di Bezzecchi e Martina dopo l'ennesimo ritorno post-operazione alla spalla.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: parlato di meteo poco fa, quindi ora ci colleghiamo con quello vero, col nostro spazio legato alle previsioni del tempo che arrivano tra 20 secondi.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
4: Oggi il cielo si muove con calma, lasciando passare una luce calda e continua. Le nuvole scorrono senza fretta, come se accompagnassero la giornata più che cambiarla. Il caldo resta pieno e stabile, con punte attorno ai 29-34 gradi centigradi, mentre l'aria rimane ferma, quasi sospesa. Tutto procede regolare, in un ritmo lento che non sorprende.

prima abbiamo sentito un video che parlava di GTA 6, che ormai è tipo diventato una sorta di illusione ottica, credo. L'hanno rimandato talmente tanto questo videogioco che non so neanche più se credere che uscirà o meno. Cioè, questo proprio non ho idea. A quanto pare dicono che a giugno, cioè adesso dovremmo esserci, dopodomani dovrebbero iniziare i preordini e l'uscita ufficiale è a novembre, fine novembre. Ma secondo me slitterà ancora, vedrai. C'è ancora qualche mese per fare slittare tutto. La cosa interessante, si fa per dire, è che intorno a questo videogioco, che è atteso come l'evento, beh, te credo, hai creato un hype di 20 anni praticamente intorno a questo videogioco, si stanno moltiplicando anche i tentativi di truffe, di hacker, roba del genere. Hacker non credo, insomma, dicono di sì, gli hacker cavalcano l'interesse, vabbè, aumentano le truffe via mail. Non è che serve un hacker però per mandare una mail di truffa, vabbè, comunque questo è l'ANSA tecnologia. Falsi inviti a una versione di prova che in realtà nascondono virus e siti civetta per rubare i dati. Quindi se siete dei mega appassionati, vi arrivano mail strane tipo con link da cliccare, non cliccate sui link nelle mail. Questa è un po' la prima cosa. Possiamo abolire i link nelle mail, facciamo questo accordo, non si mandano più, li mandano solo i truffatori e siamo tutti d'accordo così.

10 e 26 minuti in diretta su Top Italia Radio. Siamo ancora in questa bellissima location che è lì del Carpegio. Dico bellissima perché è in corso questo riallestimento, no? Con queste pareti che si stanno tingendo di un colore tra il grigio e il blu, credo. Non ho ancora capito bene che colore sia. Molto bello, comunque molto, molto piacevole. Dovrebbe qualcuno, no? Piacevole. Vabbè, sapete che cos'è il boom maxing? Adesso ogni giorno nasce una nuova parola in inglese, quindi dobbiamo per forza stare a passo con i tempi. Poi parole che nessuno usa, cioè non ho mai sentito nessuno usare questa parola, boom maxing, una tendenza che descrive le persone che scelgono di mostrarsi distanti con il partner, sparendo nella convinzione che questo possa renderli più attraenti agli occhi delle donne, soprattutto, fanno soprattutto gli uomini a quanto pare. Questo lo dice una dating coach, che è una, diciamo, una espertona di come si fanno gli appuntamenti, credo. Quindi questo è il boom maxing, si verifica quando gli uomini si comportano intenzionalmente in modo tossico, egoistico e emotivamente non disponibile. Cioè quell'idea di fare un po' la parte dell'uomo misterioso, tipo fatti rincorrere, non essere sempre tu a cercare, così questa cosa alla fine finisce per essere un comportamento estremamente tossico e anche deleterio e non funziona. Questo dice la coach di appuntamenti, date coach, vuol dire questo, no? Sì, ok, va bene. Chissà se Justin Bieber ha mai praticato il boom maxing. Intanto lo risentiamo in questa What Do You

0: bloccone quello col music box adesso, quindi colleghiamoci, sentiamo un disco col passato, un classico presumibilmente, poi torniamo per l'ultima mezz'ora.
1: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio. Sabato 27 giugno, non mancare. Leggenda.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

Box. Allora, direi che è arrivato il momento dell'almanaccone, ragazzi. Sono le 11.34 del 23 giugno e anche oggi andiamo alla scoperta di quello che è successo nella storia della musica, anche per darvi qualche idea per dopo, per il disco libero. Oggi nasceva Liner Riflessi, cantante dei Dear Jack, davvero, insomma, Liner Riflessi, bel nome. Liner, veramente? So, scusami, devo scoprire da dove deriva questo nome, scusami. Liner, nato in Colombia, davvero? Non so nulla io, Dear Jack, non li mettiamo da una vita, vabbè. Nel 62 oggi nasceva anche Steve Shelley, che è batterista dei Sonic Youth, e nasceva anche nel 65 Paul Arthurs, fondatore, chitarrista degli Oasis, nasceva ovviamente a Manchester, un po' come tutti gli Oasis. Nel 92 oggi la chitarra Gibson di Buddy Holly venne battuta all'asta da Sotheby a Londra per 139.000 sterline. Mentre oggi, sempre nel 23 di giugno, era il 75, Alice Cooper cadeva dal palco del Pacific Coliseum a Vancouver e si fratturava la bellezza di 6 costole. Usciva oggi invece in Europa il primo disco dei Cage the Elephant nel 2008, omonimo, mentre nel 97 usciva, sempre in Europa ma anche in Canada, la raccolta dei Birds, The Very Best of the Birds, che diventerà disco d'oro nel Regno Unito. Vabbè, qualche nome così, buttato qua e là per darvi qualche idea. Se volete proporci un disco libero per la chiusura, basta scrivere al 349 722 5831 con la canzone che vorreste ascoltare.

tanto che adoro di questa fase dell'anno del caldo estremo sono i servizi dei telegiornali, ma a quanto pare anche i giornali online sulle regole da seguire per proteggersi dal caldo, cioè, penso, che sono sempre delle robe di un ovvio, cioè di uno scontato che non si capisce il motivo. Adesso ne leggo uno, guarda, faccio questa cosa, devo leggerne uno perché è giusto, anche quest'anno è un rito, tutti gli anni almeno una volta devo ricordarmi le regole auree per non morire di caldo, letteralmente. C'è gente che purtroppo muore davvero, attenzione, crediamo che fa anche dei morti il caldo, soprattutto in età più avanzata, e in questo caso l'articolo che ho sott'occhio dice: allora, attenzione, consiglio principale, tenetevi forte, evitare di uscire nelle ore centrali della giornata. Questa è una bomba, questa non ve l'aspettavate, lo so, dalle 11 alle 15 meglio evitare. Quando ci si trova all'aperto, adesso qua, se siete in piedi, sedetevi, perché questa vi arriva proprio una martellata. Cercate l'ombra il più possibile. Altra cosa, altra mina che vi arriva proprio dritta sui denti, anche questa, state fermi un attimo, respirate, cioè preparatevi davvero a essere sconvolti, indossate abiti leggeri. Cioè, lo so che viene un po' la tentazione di mettersi il pile in questi giorni, no? Di mettersi il cappotto, quello col pelo, sai, no? Resistete alla tentazione e mettete invece abiti di lino, magari, se ce li avete, no? Che è un po' meglio, no? Incredibile, ce la posso fare io. Poi attenzione, passiamo all'alimentazione. Passiamo anche qua, devo dire, degli scoop incredibili, delle scoperte mai viste. Allora, è preferibile scegliere cibi freschi. Pensa, bevande fresche. Evitate bevande calde. C'è anche chi dice che i Tuareg nel deserto bevono il tè caldo. No, non fatelo, ragazzi, non ha senso, non ha veramente senso. E soprattutto evitate l'alcol, perché l'alcol disidrata. Quindi se bevete alcol, questo non tutti lo sanno, ho ancora amici che si dissetano con la birra. Io in questi giorni non è il massimo, lo posso dire, non è mai il massimo. Ma quando già fa caldo e sudate, no, direi di no. E poi attenzione, il caldo in casa. Cosa fai? Non vuoi dare dei consiglioni anche per come gestire il caldo in casa, in ambienti domestici? Allora, è consigliabile, pensate, non fare entrare il sole in casa, quindi abbassare le tapparelle. E magari, così, se volete concedervi proprio un trick di quelli estremi, potete anche aprire un po' le finestre nelle ore serali per far circolare l'aria, se ce n'è. In questi giorni non ce n'è, quindi è difficile. Quindi bene, queste sono le precauzioni da prendere in questi giorni. Sono tutte cose davvero sconvolgenti, spero di non avervi, capovolto la realtà troppo, no? Dicendovele. Se è successo mi dispiace, insomma, andiamo con un disco per perdonarci, Olsi Marshmallow.

0: ringrazio Renzo per avermi dato del Bluesman, non so per quale motivo, in allegato al suggerimento Disco Libero, che tra poco scopriamo. Mettiamo in fila qualche proposta che ci avete fatto. Avete ancora 3 minuti per mandarci qualche idea. 349-722-5831 su WhatsApp.
1: Lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99€ al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a 2 passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
3: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Vittoria, qualificazione e record. Grazie alla doppietta di Leo Messi, l'Argentina batte anche l'Austria e vola ai 16esimi di finale. A Dallas finisce 2-0 per l'Albi Celeste. La Pulce sbaglia un rigore dopo 9 minuti dal calcio d'inizio, poi però si rifà prima dell'intervallo e diventa il miglior marcatore all time dei mondiali. Nella ripresa la nazionale di Ragni che ci riprova, ma la chiude ancora Messi al 95esimo. La Francia vince e si qualifica nel segno di Mbappé. A Philadelphia la squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, sospesa nell'intervallo per fulmini e ricominciata 2 ore dopo, contro l'Iraq per 3-0 e stacca il passo per i 16esimi di finale. Nel primo tempo segna Mbappé. Dopo la ripartenza ancora l'attaccante del Real fa doppietta e la chiude Dembélé. Iraq eliminato. Obiettivo raggiunto per la Norvegia che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal. Partita sbloccata da Pedersen, poi sale in cattedra Haaland. 2 gol e un palo per lui che risponde a distanza ai gol di Messi e Mbappé. La doppietta di Sar spaventa i rivali che nel finale rischiano. Finisce 3-2 per gli scandinavi che hanno la qualificazione in tasca. Ora per il primo posto nel girone bisogna battere la Francia. Fa festa l'Algeria che batte 2-1 in rimonta la Giordania e tiene vivo il sogno qualificazione. A San Francisco i nordafricani vanno sotto ma ribaltano la sfida con Bembouali e Giri. I nordafricani non senza fatica agganciano quindi l'Austria a quota 3 punti al secondo posto del girone J dietro l'Argentina che dovranno sfidare nell'ultimo decisivo match. Per l'Austria invece sfida più alla portata contro la Giordania, ferma a 0 punti dopo 2 partite. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo. 13esimo giorno dei mondiali di calcio con altre 4 partite in programma tra stasera e stanotte. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, poi alle 22 sarà il turno di Inghilterra-Ghana. Nella notte italiana spazio a Panama-Croazia all'1 e a Colombia, Repubblica Democratica del Congo alle 4. E intanto l'Italia del calcio riparte da Giovanni Malagò. A 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, l'ex presidente del CONI è stato eletto nuovo presidente della FIGC dopo Gabriele Gravina. Ha ottenuto il 68,58% dei voti contro il 29% andato a Giancarlo Abete. Da solo non posso fare nulla, ma con voi tutto, rifacciamo grande l'Italia, ha detto agli elettori della FIGC Malagò, che vuole partire con una rivoluzione azzurra ad effetto, puntando su un nome forte come quello di Antonio Conte CT, con Paolo Maldini, direttore tecnico. È in via al termine di una saga di mercato che durava da più di un anno. Poche ore fa Milwaukee ha accettato l'offerta di Miami e ceduto Giannis Antetokounmpo, che quindi vestirà la maglia degli Heat, che oltre a giocatori di livello importante e giovani futuribili, hanno messo sul tavolo un capitale di scelte future al draft che ha finito per risultare più appetibile rispetto all'offerta di Boston, con al centro Jaylen Brown. Tennis, ultima settimana riservata ai tornei su erba in preparazione a Wimbledon. A Eastbourne torna in campo Jasmine Paolini. Nel tabellone maschile invece tocca a Bellucci e Arnaldi. A Mallorca impegnati Sonego e Dardari, testa di serie numero 1 del torneo spagnolo. E per ora è tutto, a più tardi.

generi diversi se non opposti, diciamo. Da un lato i Black Keys e dall'altro lato Robert Miles con questa Children. Quindi uno o due, dovete scegliere voi al 349 722 5831 la vostra preferita.

la dance. Forse vi abbiamo condizionati noi in questi giorni, che abbiamo fatto altro che parlare di DJ, discoteche. Comunque molto bella questa Children di Robert Miles, con cui chiudiamo la trasmissione.

0: Children, bella, molto bella per chiudere, per salutarci. Appuntamento a domani, domani puntata principesca, ricordiamo, sarà con noi il principe Emanuele Filiberto. Allungheremo anche un po' la diretta domani, andiamo avanti anche dopo le 12 qui a Lidia del Carpegio, che gentilmente ci ospiterà un po' oltre il limite, un po' oltre l'orario solito di chiusura.
1: Tu sei troppo giovane per ricordare, ma sta roba qua si chiama progressive, non dance.
0: Progressive, sì.
1: Ai tempi.
0: È vero, è vero. Io metto tutto in un calderone, però giustamente ci sono un sacco di sottogeneri. Fatto bene Renzo a rampognarmi su questo. Diciamo domani, quindi non ve la perdete la diretta, perché avremo altri ospiti, ma alla fine chiuderemo con questa ciliegina regale, sulla torta. Ciao, ciao.
2: Sono le 12 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
3: Un saluto dalla redazione.
4: È stata trovata abbandonata l'autopirata che ieri sera non si è fermata a un posto di blocco nel quartiere di Ponte Lambro a Milano, provocando un inseguimento che si è concluso tragicamente a Peschiera Borromeo con la morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, caduto con la sua moto per cause in corso di accertamento. Il veicolo, un SUV, è stato rintracciato a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Non è ancora stato rintracciato invece il conducente, tuttora ricercato dalle forze dell'ordine. Sul fatto intanto è arrivato il commento della premier Giorgia Meloni, che a nome del governo italiano esprime il più sincero cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia, agli amici e colleghi della vittima.
3: E questa notte invece un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio.
4: La fa sferza l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma, parcheggiata nel garage di famiglia. La Francia ha dichiarato l'allerta rossa in 49 dipartimenti, a chiuso 850 scuole e fermato decine di treni intercity. Allarme anche in Italia, dove oggi è scattato il bollino rosso in 15 città, tra cui Roma, Firenze e Milano.
3: Medio Oriente, il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative proseguiranno per il resto della settimana. Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera, sebbene abbia precisato che le parti si sono limitate a illustrare la propria posizione e che se ne riparlerà più avanti. Intanto Trump ha parlato ai giornalisti. Con l'accordo, ha detto, abbiamo aperto Hormuz e garantito che Teheran non avrà mai armi nucleari.
4: Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Tra le vittime figurano 2 anziani nella regione di Zaporizhzhia, 3 persone a Sumy, una donna a Kharkiv, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali. Nelle prime ore di oggi invece le autorità di Kiev hanno dinamato un allarme aereo e invitato i residenti a rifugiarsi nei bunker. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un nuovo massiccio attacco.
3: Calcio: dopo l'elezione a presidente della FIGC, Giovanni Malagò deve pensare al futuro CT della nazionale. I nomi sono vecchie conoscenze e sono noti. Antonio Conte da una parte, Roberto Mancini dall'altra. Due figure carismatiche di grande esperienza e con un passato in azzurro importante, cui affiancare, e questa sembra ormai una certezza, un'icona come Paolo Maldini, cui verrà affidato il ruolo di direttore tecnico.
4: È tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Il ministro dei trasporti Matteo Salvini ha firmato il nuovo decreto sugli autovelox, che definisce le procedure di omologazione e verifica degli strumenti per il controllo della velocità. Il MIT parla di un quadro finalmente uniforme e affidabile, dopo anni di criticità. Regioni e comuni dovranno adeguarsi ai nuovi criteri. Oggi il 71%

0: reagito con violenza al rinvio dell'udienza, mordendo un sovrintendente e ferendo altri agenti con contusioni e lacerazioni. Il SAP denuncia l'ennesimo episodio di un'emergenza ormai quotidiana e chiede interventi immediati. Più sicurezza, organici adeguati e l'introduzione dello spray al peperoncino anche in Piemonte, gli agenti non possono essere lasciati soli, avverte il sindacato.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Super Trailers, cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
1: 7 eredi.
7: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente di polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. L'auto, un SUV Audi Q7, non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. Il fatto è avvenuto alle 21.30 di lunedì in via Milano nei pressi dell'aeroporto di Linate. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Imprezzabile avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva il SUV. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento.
2: L'episodio ha suscitato grande commozione e vicinanza verso le forze dell'ordine, con la Premier Giorgia Meloni che a nome del governo italiano ha espresso il più sincero cordoglio alla famiglia, agli amici e ai colleghi. Onori a Francesco, servitore dello Stato, scrive ancora la Premier, che a corredo del suo post sceglie una foto che ritrae il 39enne in sella alla moto di servizio con le parole dello stesso agente. Indossare questa divisa non è solo un lavoro, è una responsabilità.
3: E questa notte invece un operaio di 21 anni incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio.
2: La FAS versa all'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. La Francia ha dichiarato l'allerta rossa in 49 dipartimenti, ha chiuso 850 scuole e fermato decine di treni intercity. Allarme anche in Italia, dove oggi è scattato il bollino rosso in 15 città, tra cui Roma, Firenze e Milano.
3: Medio Oriente, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ringraziato gli Stati Uniti per il sostegno, sottolineando di volere l'autonomia negli armamenti, mentre con Teheran non è ancora finita. Intanto il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
2: Calcio ai mondiali 2026, l'Argentina ha ipotecato i 16esimi grazie alla doppietta di Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei mondiali, che gli permettono di superare Klose e andare in testa alla classifica dei marcatori all time. Ma non sono mancate le risposte di Mbappé e Haaland, altre due doppiette per loro. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo, che col suo Portogallo sfida l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. In programma anche Inghilterra-Ghana e Panama-Croazia.
3: Per il momento è tutto, al prossimo appuntamento.

Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio Fiotto ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà leggenda.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Marco, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
0: E chi hai trovato di bello?
1: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Gran San Bernarda, 33 cl, a 1,29€. Accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19€.
0: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io.
1: Sbrigati! Ti aspetto! CIDAC!
2: Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Grazie alla doppietta di Leo Messi, l'Argentina batte anche l'Austria e vola ai sedicesimi di finale. A Dallas finisce 2-0 per l'Albi Celeste. La Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Seconda vittoria e qualificazione in tasca per la Norvegia. Gli scandinavi stendono il Senegal 3-0 con la doppietta di Haaland. Sfideranno la Francia per il primato nel girone I. Fa festa l'Algeria che batte 2-1 in rimonta alla Giordania e tiene vivo il sogno qualificazione. I nordafricani sfideranno l'Austria nell'ultimo decisivo match. E il giorno dopo in cui Lionel Messi è diventato il miglior marcatore della storia dei mondiali, Cristiano Ronaldo vuole e deve rispondere. Nella partita del gruppo K che apre il programma di oggi scende in campo infatti il Portogallo contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. La selezione allenata da Roberto Martinez vuole i 3 punti dopo il flop all'esordio. Fischio d'inizio ore 19. Poi spazio al girone L. Alle 22 l'Inghilterra vuole mettere al sicuro il discorso qualificazione. Kane e compagni sfidano il Ghana. Nell'altra gara invece Panama e Croazia si giocano il tutto per tutto. Chi perde è eliminata. Per Modric e compagni è l'ultima spiaggia. A chiudere la nottata invece il match del girone K tra Colombia e Repubblica Democratica del Congo. Luis Diaz e compagni potrebbero accontentarsi anche di un pareggio. Vincere significherebbe ottenere l'aritmetica qualificazione e fare un grande passo verso il primo posto. E intanto in Italia, dopo l'elezione a presidente della FIGC, Giovanni Malagò deve pensare al futuro CT della nazionale. I nomi sono vecchie conoscenze, sono noti. Antonio Conte da una parte, Roberto Mancini dall'altra. Due figure carismatiche di grande esperienza e con un passato in azzurro importante, cui affiancare, e questa sembra ormai una certezza, un'icona come Paolo Maldini, cui verrà affidato il ruolo di direttore tecnico. Voglio un CT che non scelga l'Italia solamente per i soldi, dice l'ex numero uno del CONI e Repubblica. L'entusiasmo è la condizione imprescindibile. Ed ora la MotoGP, il rosso sarà ancora il suo colore. Inizia così il comunicato di Ducati che annuncia il rinnovo di Marc Marquez, blindato da Borgo Panigale fino al 2028. Un accordo biennale valido per le prossime 2 stagioni. E ancora più ambizioni. Questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le prime parole di Marquez. Di scelta naturale parla la Di Domenicali. Marc, dice, rappresenta al meglio la mentalità Ducati. Entusiasta anche il DG Dall'Igna. Lavorare con lui è impressionante. Ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance. Tennis, esordio stagionale sull'erba per Jasmine Paolini al primo turno del torneo WTA 250 di Eastbourne. L'azzurra finalista a Wimbledon nel 2024 e prima testa di serie del tabellone affronta la tedesca Tatiana Maria, numero 112 del mondo. Nel tabellone maschile invece tocca a Bellucci e Arnaldi. A Mallorca impegnati Sonego e Darderi. Domani per Jannik Sinner il test di esibizione pre-Wimbledon al Giorgio Armani Tennis Classic. Sfiderà Norri, c'è anche Djokovic-Kachanov. E per ora è tutto, a più tardi.

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco ieri sera a Milano. L'inseguimento è iniziato verso le 21.30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Francesco Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito l'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. La caduta sarebbe stata fatale. Sono in corso ora le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nel frattempo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento. Con lui è stata fermata anche una seconda persona.
1: Questa notte un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per far luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. Secondo le prime ricostruzioni ancora da verificare, l'agguato potrebbe essere stato preceduto da una lite durante una partita di calcetto.
2: L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il 24 giugno, domani, si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore.
1: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor. È quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Philcams CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato e del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
2: Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.274. Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre il saldo demografico complessivo, che tiene conto del saldo naturale tra nascite e morti, negativo per 283.165 unità. È stato negativo per 176.947 unità. Nel rapporto ha anche gli ultimi dati sui pensionati, pensioni e differenze di genere sull'assegno mensile.
1: Lo sport. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice: scelta naturale. Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche il DG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmo 16 GP al livello massimo di performance.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: To see my father on that day. I want to see my father on that day. When I get near that judgment day,
4: arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono

0: sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: Music Box. Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Sindacati Filcams CGL, Fisascat CISL e Wiltrasporti annunciano 2 nuove giornate di sciopero nazionale il 24 e 25 giugno, dopo l'alta adesione del 29 maggio. Il Ministero continua però a evitare il confronto, nonostante i 1.500 addetti, fonici, trascrittori e stenotipisti chiedano garanzie su occupazione, salari e fine della precarietà. Le sigle sindacali denunciano una presa di distanza inaccettabile e promettono nuove iniziative a tutela della dignità dei lavoratori.
2: In Sardegna è partito lo screening neonatale gratuito per l'atrofia muscolare spinale, un passo decisivo per la salute dei più piccoli. Il test, attivo dal 18 maggio, permette di individuare la malattia prima dei sintomi e di avviare subito terapie che possono cambiare il futuro dei bambini. La Regione ha finanziato il programma con fondi propri, rafforzando la rete per le malattie rare. Il primo campione analizzato è arrivato in laboratorio con meno di 24 ore di vita.
1: Presentato l'assestamento di bilancio 2026, una manovra da 6,7 milioni di euro che rafforza il DUP e mantiene solidi gli equilibri finanziari. La maggior parte delle risorse va a manutenzioni, sicurezza urbana, scuole, cultura, sport e digitalizzazione, con 1 milione dedicato alle pratiche edilizie online. Il sindaco Rocco parla di scelte selettive e opere pronte a diventare servizi reali per la città. Oltre l'80% dei nuovi fondi è destinato a investimenti concreti su...
0: Music Box! Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile!

0: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio Fiotto ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà leggenda.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di IQ.

0: Non proprio, per ora la I non annusa.
1: Meno male, sarebbe una conversazione alquanto strana.
0: Però alcune aziende del settore usano sistemi intelligenti per analizzare migliaia di ingredienti e combinazioni.
1: Quindi invece di partire da un foglio bianco,
0: partono da milioni di dati.
1: Che è leggermente diverso dal mio metodo.
0: E quale sarebbe?
1: Apro il tappo, annuso e dico mi piace.
0: Sì, molto scientifico devo dire.
1: Grazie.
0: In pratica la I studia formule già esistenti, le preferenze dei consumatori e le caratteristiche delle materie prime.
1: E poi cosa fa?
0: E poi suggerisce nuove combinazioni che potrebbero funzionare.
1: Tipo?
0: Ma tipo magari scopre che una notta agrumata e una floreale, che ne so, hanno buone probabilità di piacere insieme.
1: Quindi fa esperimenti virtuali.
0: Esattamente.
1: Molto più economico che riempire un laboratorio di boccette.
0: Sì, e soprattutto molto più veloce.
1: Ma quindi il profumo lo crea davvero la I?
0: Ma certo che no, il profumiere resta fondamentale. L'algoritmo propone idee e poi l'essere umano decide quali meritano di essere sviluppate.
1: Un po' come avere un assistente molto creativo che non chiede ferie e non svuota la macchinetta del caffè.
0: Eccola qui, un altro vantaggio.
1: Però una cosa non mi è chiara. Come fa una macchina a capire un profumo?
0: Sì, in effetti, in realtà non lo percepisce come facciamo noi.
1: Quindi non sente odore di mare o profumo di bosco?
0: Assolutamente no. Analizza dati chimici, formule e reazioni delle persone.
1: Insomma, ragiona con i numeri.
0: Esattamente, come sempre.
1: Mentre noi ragioniamo coi ricordi.
0: E questa è una bella differenza.
1: Perché un profumo può ricordarti una vacanza, una persona o un momento particolare.
0: Ed è sempre difficile trasformare quelle emozioni in un algoritmo.
1: Almeno per ora.
0: Però sicuramente la I può aiutare a capire quali fragranze potrebbero piacere a determinate persone.
1: Potrebbe consigliarmi il profumo perfetto?
0: Sì, certo, potrebbe provarci.
1: E se poi mi proponesse qualcosa che sa di detersivo?
0: Ah beh, in quel caso torni al tuo metodo scientifico.
1: Annuso e decido.
0: Esattamente.
1: Ma sai qual è la cosa curiosa?
0: Dai, spara.
1: Che quando pensiamo all'intelligenza artificiale, immaginiamo computer, schermi, e numeri.
0: Sì, sicuramente non pensiamo ai profumi.
1: E invece sta entrando anche in un mondo fatto di creatività e sensazioni.
0: Eh certo, dimostrando che può essere anche uno strumento e non solo una tecnologia. Alla fine il profumo lo indosserà sempre una persona. E sarà sempre una persona a decidere se alla fine le piace.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco D'Aconto, 62, rispettivamente compagno e padre di Valentina D'Aconto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella al Fetena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Valentina D'Aconto si trova invece detenuta nel carcere di Teramo.
2: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il presunto conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano Franceschi Imprezzabile di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. I due, entrambi di nazionalità albanese, sono stati bloccati dalle polizie locali di Monza e Milano. La loro posizione è al vaglio degli inquirenti. L'auto, un SUV Audi Q7, non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro.
3: Gli Stati Uniti manterranno una presenza navale intorno a Hormuz, anche se la navigazione nello stretto è ripresa. Ad annunciarlo è stato il presidente americano Donald Trump. Ho accettato di consentire allo stretto di Hormuz di rimanere aperto senza ulteriori blocchi navali. Tuttavia, tutte le navi restano in posizione nel caso fosse necessario ripristinare il blocco, ha scritto. Hezbollah ha denunciato intanto quella che ha definito una palese violazione del cessate il fuoco in Libano, dopo che i media statali hanno riferito che due persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco israeliani nel sud del paese.
2: L'afa sferza l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma, parcheggiata nel garage di famiglia. Li hanno trovati ormai senza sensi e i soccorsi sono stati inutili. Sono deceduti probabilmente per arresto cardiaco, hanno riferito i medici accorsi sul posto, mentre resta ancora da chiarire la dinamica. Nel paese sale il conto dei decessi legati all'ondata di calore. Almeno altre 13 persone sono morte affogate mentre cercavano refrigerio nei corsi d'acqua.
3: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor, è quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Philcams CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
2: Il mondiale ora. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

bisogna rigenerare il nostro organismo. E dopo questi consigli di salute, 349 7225 831, questo numero attraverso il quale potete interagire insieme a me. Come sapete, questo spazio Break On prevede la bellezza di 3 ore, dalle 15 alle 18 stiamo insieme, consigli di vita, consigli di salute, di alimentazione, Radio Viglia Network, l'applicazione che dovete

cosa, poi ce n'è stato uno, ce ne sono stati due o tre, alla fine una catena di trend fino ad arrivare al 2026. Ogni giorno c'è una scoperta nuova. Avete scoperto qualcosa? Potete consigliarmi il trend del giorno? 349 7225 831, questo è il numero tramite cui potete sbizzarrirvi, oppure se avete qualche idea possiamo anche

dannato in radio, magari anche cantato. Queste sono idee, adesso facciamo un po' il brainstorming. Nel frattempo c'è Giuliano Palma insieme a Fabri Fibra con Una splendida giornata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

15:20 minuti, questo Ritmo Sound di Breakon in questo martedì 23 giugno 2026. Questo ritmo e questo sound ci portano in America.

Infatti questa casa è stata denominata il gioiello di Los Angeles. Forse è sbagliato definirla casa, quindi sì, giusto parlare di gioiello, è meglio parlare di reggia, è meglio parlare di villa, di un lusso con 3 piscine, con tanto di spa, campo da tennis e anche un cinema. Poi non so se è un cinema all'aperto o cinema chiuso, questo adesso farò tutte le mie indagini. È stata messa in vendita dall'agenzia Beverly Hills Estate a questo prezzo, record di 400 milioni di dollari. Chi si va avanti? 349 7225 831. Ora ci sono i Decesmokers.

un capolavoro della storia della musica, i Coldplay insieme a The Smokers con Something Just Like This. E magari anche voi desiderate in questo momento qualcosa simile ad una casa di lusso? Ecco a voi l'offerta giusta del giorno, è stata messa in vendita dall'agenzia Beverly Hills Estate a un prezzo pari a $400 milioni, questo gioiello di Los Angeles, perché è stato definito, denominato in questo modo. Continuiamo il tour, perché è veramente un tour, come ho già detto prima, tra piscine, spa, campo da tennis, un cinema, 39 camere da letto, quindi ogni giorno potete decidere in base ai diversi comfort che offrono le diverse camere, potete decidere il letto giusto, la vostra camera da letto, magari quella che affaccia sul balcone, quella che affaccia sul mare, quella... c'è l'imbarazzo della scelta. Poi c'è anche un salone di bellezza per il trucco e parrucco, e ho dimenticato una cosa fondamentale che ormai c'è anche nelle case dei poveri, ovvero la palestra. E poi c'è una sala cinema privata, e ho scoperto essere è interna, quindi non è all'esterno, quindi d'estate non c'è nessun problema per le zanzare orarie.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

collaborazione tutta al femminile, questa sì, ci piace. Shari insieme Pok con Margherita, 15:37 minuti, martedì 23 giugno 2026, è tempo di estate, tempo di vacanze, tempo di turismo, quindi ha già portato un po' di soldi Dua Lipa, ma ci sono anche altre persone, forse quelle più comuni, che stanno facendo girare l'economia qui in Italia, perché secondo uno studio condotto da Confturismo Commercio, l'Italia è la meta preferita degli europei, indicata dal 54% degli intervistati. Adesso vediamo quali nazioni preferiscono l'Italia. Il gradimento è particolarmente alto tra gli spagnoli, infatti chi l'avrebbe mai detto? Nessuno. 61%, i polacchi 60%, quindi siamo lì e lì, e i cittadini dell'Europa meridionale e centro-orientale 60%. Scelgono la nostra cara Italia per tanti buoni motivi, ma ce n'è uno in particolare, ovvero il cibo.

gli spagnoli per quanto riguarda il mondo enogastronomico, i siti archeologici e i musei. Quindi i turisti non scelgono l'Italia per lo shopping, per i locali notturni, per le discoteche o in generale per l'intrattenimento.

0: Lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli. Ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.

1,3%. Dopo l'Italia, stando sempre a questo studio condotto da Conturismo e Concommercio, troviamo la Spagna, gradita da una percentuale 51% degli intervistati, seguita

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per il nuovo reato previsto dal codice della strada di fuga pericolosa in relazione all'inseguimento nel quale è morto Francesco Imprezzabile, agente della Polizia Locale di Milano. La PM di turno, Francesca Crupi, ha disposto l'autopsia sul corpo del 39enne e va ancora fissata una data per gli esami medico-legali. La Procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento.
1: Il presidente russo e quello bielorusso Alexander Lukashenko prevedono di avere contatti a breve per discutere delle minacce del leader ucraino Zelensky di intervenire contro la Bielorussia se non smantellerà i sistemi ripetitori che, a suo parere, vengono utilizzati per guidare gli attacchi dei droni russi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. E da Mosca viene annunciato a breve un incontro per rispondere allo stesso Zelensky.
2: Domenica 21 giugno un'esplosione in un impianto di produzione di gas naturale in Qatar ha provocato la morte di almeno 13 persone e il ferimento di altre 66. Tutte le vittime provenivano da Pakistan e India. Il ministro dell'energia del paese ha spiegato che si è trattato di un incidente, ma le cause ancora non sono chiare. Le autorità escludono che si sia trattato di un atto doloso, nonostante la zona sia già stata bombardata nei mesi scorsi dall'Iran durante la fase iniziale della guerra con Stati Uniti e Israele.
1: Quello di Giulio Regeni è un corpo spezzato dal dolore ed è su tutto questo che il regime egiziano non ha voluto indagare. È per tutto questo che il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini. Non ha chiamato a rispondere i propri ufficiali delle nefandezze compiute, ha scelto consapevolmente di coprirli. Così il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, nel corso della requisitoria del processo che vede imputati 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa.
2: L'Europa nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il 24 giugno si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore.
1: Il calcio. Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio con un contratto di 2 anni. Ecco il comunicato del club. La SS Lazio SPA comunica di aver affidato l'incarico di allenatore responsabile della prima squadra al signor Gennaro Gattuso. La società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

Radio Media Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare all'interno del vostro smartphone. Come dico sempre, c'è l'imbarazzo della scelta. All'interno di questa applicazione potete selezionare la vostra radio preferita, la vostra musica

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

finita con Vietato morire, un testo profondo, davvero intenso. 16-12 minuti scoccati proprio in questo istante, a dire la verità sono già 4 secondi volati via. Martedì 23 giugno 2026 e come sapete non c'è break on senza tendenze. La prima tendenza del giorno ci porta a parlare di litigi per quanto riguarda le relazioni. La tecnica del sasso grigio, bisogna adottarla, quindi

possiamo avere due interlocutori focosi che accendono sempre di più quella che è il litigio, mentre dall'altra parte possiamo avere due interlocutori, quindi da una parte troviamo quello focoso che continua a parlare, dall'altra parte troviamo quello che resta ad ascoltare però non dice niente. Quindi quello che resta ad ascoltare e non dice niente adotta la

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
3: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
2: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
3: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.

martedì 23 giugno 2026 e stavamo parlando di tecniche di psicologia, sì, le possiamo definire così. Sasso Grigio, durante un litigio, durante un

my hand, take my hand. Ci canta così Mai Smith con la sua Stay. E rimanete lì anche perché stiamo affrontando un argomento importante in campo di relazioni, litigi e conflitti. E oggi la tendenza, il mondo del web ci propone la tendenza, la tecnica del sasso grigio. Quindi abbiamo scoperto, stando ai pareri dei psicologi, delle persone più brave di noi, durante un litigio, durante un conflitto, bisognerebbe ridurre i nostri dettagli emotivi, tutelare la nostra energia, il nostro benessere personale, perché intanto litigare in maniera focosa non ci porta a nulla.

questo grigio durante un litigio, ve lo lancio. Voi come siete? 349-7225-831 per alleggerire un po' questa questione. Continuiamo.

ci facevano ballare sulle note di Bambo Salentino. 16 quasi 28 minuti, stavamo parlando di litigi, discussioni, conflitti. Qual è il vostro atteggiamento, la vostra reazione? Riuscite a rispondere in maniera pacata, essenziale, diretta, senza troppi giri di parole? Io no, purtroppo no. O sono tutto o sono niente, non esistono le vie di mezzo. Quindi o resto in silenzio oppure inizio e non

0: dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
0: E chi hai trovato di bello?
1: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Gran San Bernarda, 33 cl, a 1,29€. Accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19€.
0: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io.
1: Sbrigati, ti aspetto. CIDAC.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

canzoni. In particolare in questo momento siamo tornati indietro al 2018, quando la regina indiscussa dell'estate, Baby K, ci cantava Da 0 a 100, Da 0 a 100. Subito e tantissimi ricordi. 16:40 minuti, questo ritmo sano di Break On, ormai in modalità estiva, martedì 23 giugno 2026, e parliamo di due artisti. Timothée Chalamet e Selena Gomez, dopo aver lavorato insieme nel film firmato da Woody Allen e Rainy Day in New York, sono pronti a ritornare insieme sul set. In questo caso lo faranno con un nuovo film di animazione dal titolo Not Alone, in uscita il prossimo 16 aprile 2027. Quindi sono già in studio, nella sala di doppiaggio, a doppiare, scusate un po' il gioco di parole, i loro personaggi. Ora l'articolo 31.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice scelta naturale. Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche il DG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmo 16 GP al livello massimo di performance. I mondiali 2026 continuano, oggi scende andranno in campo altre 8 squadre, 2 del gruppo K e altre 2 del gruppo L. Alle 19 sarà il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo impegnato contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 scenderanno in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte all'1 giocherà Panama-Croazia, seguita poi alle 4 da Colombia-Repubblica Democratica del Congo. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, per l'ex CT dell'Italia contratto biennale. Settimana decisiva per la firma di Allegri col Napoli dopo la rescissione col Milan. Si delinea intanto il quadro delle panchine in Serie A. Restano soltanto altri 2 allenatori, quelli di Napoli e Monza, da annunciare. Il tennis. Jasmine Paolini perde l'esordio al torneo di Eastbourne. Nel suo debutto stagionale sull'erba prima di Wimbledon, da testa di serie numero 1 del tabellone, si arrende alla tedesca Tatiana Maria in 2 set. Non il sorteggio migliore contro la vincitrice del Queens nel 2025, vera specialista della superficie. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

Disturbare Car Brain Masgazzè? Direi proprio di sì, perché dalle 15 alle 18 divento la padrona di casa, quindi mi sentite tra una canzone e l'altra. Sono le 16 e quasi 55 minuti proprio in questo istante, martedì 23 giugno.

Cesare Cremonini, ma il mondo del web è rimasto fermo ancora lì e in particolare ha fatto diventare virale, perché è questo che succede, una spettatrice. Per la prima volta al suo concerto, tra l'altro un ex insegnante, sappiamo anche il suo nome perché poi funziona così quando diventi protagonista del web, Cinzia, età 71 anni, un ex insegnante. Cosa ha fatto? Sì, si è recata insieme alle sue amico a sua figlia, adesso vado a controllare sua figlia Lucia, è stata invitata anche con le amiche al concerto di Cesare Cremonini e improvvisamente, quando Cesare è salito sul palco, lei ha tirato fuori il suo quadernino perché aveva scritto

per te, uno per me, l'altro per chi? È molto semplice, per voi. Lorenzo Fragole, stavamo parlando della star del web, Cinzia, e durante il concerto di Cesare Cremonini ha tirato fuori il suo gobbo vintage e ha cantato insieme alle sue amiche, insieme a sua figlia, a squarciagola, tra l'altro il suo primo concerto. Sì, volendo si è impegnata, perché scrivere tutte le canzoni di Cesare Cremonini su un taccuino,

0: Sono le 17 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: L'Europa nella morsa del caldo, allerta nel Regno Unito, in Spagna e in Germania, con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi. In Francia, 40 morti per annegamento dal 18 giugno. Tra le vittime che erano in cerca di refrigerio ci sono molti giovani. È il bilancio confermato dal Premier dopo quella che è stata la notte più calda dal 1947, da quando sono iniziate le rilevazioni. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore in Unione Europea è un'emergenza sanitaria.
2: Ma l'ondata di caldo non lascia respirare neanche l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore, continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane, che raggiungerà il record il giorno successivo, giovedì, quando le città da bollino rosso saranno ben 17.
3: La cronaca ora: l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni, ha perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV che non si era fermato a un'alta. La procura di Milano, sulla base dei primi accertamenti, ha escluso che ci sia stato uno speronamento. Fermato il presunto conducente del mezzo insieme a un'altra persona, sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa.
2: Ci potrebbe essere una banale lite per un fallo durante una partita di calcetto alla base dell'omicidio di un 21enne incensurato, ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri.
3: Legge elettorale in aula alla Camera venerdì prossimo, 26 giugno. Vano il tentativo di mediazione del presidente dell'Assemblea di Montecitorio, Lorenzo Fontana, che durante la riunione della conferenza dei capigruppo aveva proposto uno slittamento di qualche giorno con la calendarizzazione per il 29. Le opposizioni hanno detto no, chiedendo che invece si andasse a luglio per consentire una discussione più approfondita in commissione, dove nel pomeriggio proseguirà l'esame degli emendamenti, che è previsto termini il 24 giugno.
2: I mondiali: l'Argentina ha ipotecato i sedicesimi grazie alla doppietta di Lionel Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei mondiali, che gli permettono di superare Klose e andare in testa alla classifica dei marcatori all time. Ma non sono mancate le risposte di Mbappé e Haaland, altre due doppiette per loro, e oggi tocca a Cristiano Ronaldo.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

I giornalisti con Riccione aprono la terza ora di Breakone. In realtà bisognerebbe cambiare un attimo il titolo da Riccione a Milano e vediamo se funziona. Sotto il sole di Milano funziona. Sì, direi che è top. Faccio schiaffi non con le onde. Faccio schiaffi col cemento ci sta. 17 quasi 7 minuti, martedì 23 giugno 2026. Torno subito in me. 349-7225-831, questo è il numero attraverso il quale potete interagire insieme a me ancora per un'oretta, perché oggi ho scoperto essere una giornata magica, ovvero a breve vi dirò alcuni riti che bisogna fare tra martedì e mercoledì, perché domani è San Giovan Battista. Quindi ci sono alcuni riti, se volete avere più fortuna nella vostra vita dovete subito farli. Quindi a breve vi svelo qualcosa. Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare in questo istante, www.topitaliaradio.it invece è il sito, e poi andate a mettere tanti mi piace alle nostre pagine Instagram e

Cioè, se desiderate qualcosa, volete ottenere dei miglioramenti nella vostra vita, vi trovate nella giornata giusta perché si sta per avvicinare la notte magica tra martedì 23 giugno 2026 e mercoledì 24 giugno 2026, l'anno non cambia, in occasione di San Giovanni Battista. Rimanete lì perché, anzi, andate a recuperare carte e penna perché vi svelo quali sono i segreti, i riti da praticare. Prima però ci sono Drake insieme a Wizkid, Kyla con One Dance.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

cambia la vostra vita? No problem, ci pensa Chiara, anche perché è un giorno proprio perfetto. Martedì 23 giugno 2026 si avvicina i festeggiamenti di San Giovanni Battista e il primo rito prevede questo tipo di preparazione. Innanzitutto dobbiamo svegliarci, sbrigarci, perché la preparazione inizia al tramonto. Si raccolgono erbe, fiori spontanei, quelli che la stagione offre in questo momento, per esempio cito la lavanda, la malva, la camomilla, i petali di rosa, le foglie di noci, la menta, la salvia e il rosmarino. Non esiste una ricetta magica, una ricetta

di inserire all'interno di una ciotola di vetro, di una bacinella, in una bacinella, i fiori, le erbe, la malva, la camomilla, i petali di rosa, le foglie di noci, la menta, la salvia e il rosmarino. Questa raccolta deve essere fatta al tramonto, ecco, non prima né dopo, altrimenti il rito viene male. Quindi si inseriscono all'interno della bacinella, si lasciano all'aperto tutta la notte, così che possano assorbire la rugiada di San Giovanni. Secondo la credenza popolare è proprio la rugiada bagnata dalla luna del solstizio d'estate che c'è appena stato a dare all'acqua proprietà benefiche, quindi è un gesto

Sentin, e a proposito di notte, questa sarà una notte da ricordare, una notte magica. Domani mattina, quando vi svegliate, non vi dovete lavare con il solito sapone, con il solito detergente, ma con l'acqua profumata. Quindi dovete essere bravi a selezionare anche i vostri fiori preferiti. Poi, devo dire la verità, bisogna essere anche fortunate a recuperare la camomilla, i petali di rosa, le foglie di noce, la menta, la salvia, il rosmarino, e potremmo proseguire perché sono tanti i fiori della stagione, però del resto

volete, quindi tutto quello che desiderate poi succederà, perché porta tanta fortuna e soprattutto serve ad allontanare sia le malattie, ma ho scoperto anche le persone negative. Voi conoscevate questo rito? 349 7225 831. Prima del music box ci sono i Green Day con Still Breathing, e prendiamoci un lungo respiro ogni tanto.

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

martedì 23 giugno 2026, un giorno importante perché ci avviciniamo alla notte magica. Accanto all'acqua di San Giovanni c'è anche la barca di San Giovanni, forse un rito più tradizionale. Vediamo cosa occorre per preparare. Pochi elementi, un recipiente trasparente, un po' d'acqua e l'albume di un uovo. Il resto, secondo la tradizione, lo fanno la notte e la rugiada. La preparazione è molto semplice: si prende una ciotola, un vaso, una brocca di vetro, si riempie con dell'acqua e poi si lascia cadere delicatamente all'interno l'albume di un uovo senza mescolare. Il contenitore va poi sistemato all'aperto su un davanzale, un balcone o in giardino. Si lascia passare tutta la notte e quando domani

fortuna e abbondanza sia nella vita personale e sia in quella lavorativa. Mentre se le vele sembrano chiuse oppure i filamenti risultano aggrovigliati, la lettura diventa meno benevola, purtroppo. Piogge in arrivo, se fosse soltanto quello, ostacoli nel lavoro, nelle relazioni, difficoltà da affrontare. Queste sono alcune interpretazioni, mentre una forma simile a un uovo può essere associata ad una gravidanza imminente. Una figura che richiama una torre può indicare un trasferimento o un cambiamento di casa improvviso, invece le bollicine vengono lette come segnale di matrimonio. Intanto si sposano tutti.

0: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà leggenda.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

24K Golden insieme a Da Babi con Coco. 17:50 minuti, state ascoltando Break On in questo martedì 23 giugno 2026 e stavamo parlando di riti, quindi abbiamo l'acqua di San Giovanni e la barca di San Giovanni. Manca poco al tramonto, quindi iniziate a raccogliere quello che dovete. Intanto ho una notizia: Adele potrebbe tornare con una nuova musica e questa volta le sue radici britanniche giocheranno un ruolo fondamentale. Secondo un'indiscrezione lanciata dal The Sun, la cantante ha lasciato in maniera segreta Los Angeles, dove vive ormai da 10 anni, per volare a London. Nell'ultima settimana si sarebbe chiusa nei Church Studios nel nord di Londra per scrivere e registrare i suoi prossimi brani. L'obiettivo di questo viaggio sarebbe proprio quello di ritrovare un sound più inglese. Spero che questo sound non sia triste, però

Innamori Mori, lei è Noemi, una canzone che avrebbe potuto cantare Adele perché ha tutte le caratteristiche. Nel frattempo lei è volata, ha

terra, è facile da identificare e quindi sta cercando di riportare in auge queste caratteristiche traendo ispirazione dalla sua nuova città natale. Però, come ho detto prima, incrociamo le dita.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: È stato arrestato per omicidio stradale al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Crupi, l'uomo di 27 anni che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente 39enne della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. Il giovane cittadino albanese era già sottoposto a misura d'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato al carcere di San Vittore. In precedenza con lui è stata fermata anche una seconda persona. La dinamica di quanto avvenuto è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Imprezzabile avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva il SUV.
1: L'Europa nella morsa dell'afa. Allerta nel Regno Unito, in Spagna e Germania, con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi. In Francia 40 morti per annegamento dal 18 giugno. Per l'OMS l'ondata di calore in Unione Europea è un'emergenza sanitaria e l'ondata di caldo non lascia respirare neanche l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore, continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane e che raggiungerà il record il giorno successivo, quando le città da bollino rosso saranno ben 17.
2: Domenica 21 giugno, un'esplosione in un impianto di produzione di gas naturale in Qatar ha provocato la morte di almeno 13 persone e il ferimento di altre 66. Tutte le vittime provenivano da Pakistan e India. Il ministro delle energia del paese ha spiegato che si è trattato di un incidente, ma le cause ancora non sono chiare. Le autorità escludono che si sia trattato di un atto doloso, nonostante la zona sia già stata bombardata nei mesi scorsi dall'Iran durante la fase iniziale della guerra con Stati Uniti e Israele.
1: L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE e poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti, dato l'alto interesse registrato. Il ministro Giorgetti ha specificato: sulla spesa SAFE per la difesa ci sarà una decisione al massimo entro settembre. Si tratta di circa 15 miliardi di euro.
2: Donald Trump ancora in calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è sceso al 30%, con un 66% degli americani che non approva il suo operato. Il mese scorso lo stesso sondaggio aveva rivelato che il 31% degli americani approvava Trump e il 64% invece lo bocciava.
1: Il calcio: Paolo Maldini molto probabilmente non sarà il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana. Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, lo voleva come DT dell'Italia. Questa è la notizia che è rimbalzata negli ultimi minuti e che vedeva la possibilità per uno dei più grandi giocatori della storia del calcio ricongiungersi con quella che, a parte il Milan, è stata l'unica e sola maglia che abbia amato e indossato in carriera, quella azzurra. La carriera da giocatore di Paolo Maldini in azzurro si è chiusa il 18 giugno 2002, il giorno in cui Moreno decise di eliminare l'Italia dai mondiali di Corea e Giappone. Da quel momento tutti i tentativi di riportare Paolo in nazionale sono stati vani, compreso quest'ultimo di Malagò.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Prende il via un nuovo appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao a tutti, sono Manuel Giancale, ben ritrovati. Martedì 23 di giugno, tra poco il nostro genio di oggi che se l'è presa con un autista di un pullman che non si è fermato esattamente alla fermata. Mamma mia, ma veramente prendertela così tanto mi sembra un po' eccessivo. Parleremo dunque di questo genio, ma cominciamo invece dalla nuova regola per i bagnini a Santa Margherita Ligure.
0: One Hour.

0: Andiamo in provincia di Genova, andiamo e cominciamo questo martedì con la notizia che arriva da Santa Margherita Ligure. A quanto pare i bagnini saranno molto molto molto più attenti questa estate 2026, perché sti bagnini hanno un vero e proprio obbligo, cioè quello di non utilizzare gli smartphone, come se fossero praticamente alla guida. Quando ci si mette alla guida, per la sicurezza, per non essere distratti, non bisogna utilizzare il proprio cellulare. Lo smartphone va tenuto in tasca, va messo nel cassetto, insomma non si utilizza quando si è in marcia, quando si è proprio nell'abitacolo. E qui in questo caso si fa praticamente lo stesso paragone, perché i bagnini che hanno e che utilizzano lo smartphone nel loro tempo di lavoro per cose che non sono legate a emergenze, perché possono essere utilizzati i cellulari per esigenze di servizio, per situazioni di emergenza, ok, ma non per social, WhatsApp, mandare i messaggini agli amici, eccetera eccetera. E questo è il nuovo obbligo a Santa Margherita Ligure per tutti i bagnini, e ci sono anche dei limiti per quanto riguarda gli auricolari. Pare che possano utilizzarli soltanto su un orecchio, perché un orecchio deve essere attento, insomma deve stare libero per poter essere vigile e cogliere qualsiasi suono dalla spiaggia. Insomma, i bagnini 2026 quest'anno saranno dunque un po' più attenti, e comunque posso dire sono sempre stati super attenti, e grazie per tutti coloro che fanno i bagnini e tutti coloro che salvano le vite.
1: 3, 2, 2 1, 1.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Marco, dove sei?
3: Alla CIDAC. Sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
2: E chi hai trovato di bello?
3: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Grand Saint Bernard, 33 cl, a 1,29 euro. Accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19 euro.
2: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io.
3: Sbrigati, ti aspetto. CIDAC.
4: Music Express, in viaggio con la musica.
5: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Ultimo, che ha pubblicato il suo nuovo album intitolato Il giorno che aspettavo, il settimo della sua carriera. Ciascuna delle 10 tracce è accompagnata da un simbolo che raffigura un tatuaggio di Ultimo, a sottolineare quanto nell'album vi sia il suo lato più intimo. Il simbolo rappresentato sulla cover, ovvero l'infinito, è quello che Ultimo ha scelto di tatuare, dove di solito si porta la fede, perché si sente sposato con le sue canzoni e col suo pubblico. Tempo di nuova musica anche per Anna. Fuori il nuovo singolo intitolato White Girl Wasted, che anticipa l'album Million Dollar Babe, disponibile dal 10 di luglio. White Girl Wasted si rifà ad un celebre slang americano ed è un inno pop dalle sonorità dance e clubbing, con un ritornello accattivante, bassi potenti e un beat EDM ad altissima intensità. E passiamo a Tommaso Paradiso, che ha deciso di omaggiare il Como di Fabregas, che a sorpresa ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League attraverso una strofa del nuovo singolo intitolato Agitare Coca-Cola. Il racconto di questa sua nuova canzone è quello di un amore estivo, gassato ed imprevedibile, un contenitore di tutta la tensione elettrica di quell'incontro improvviso che ti rifà fare quei film e poi svanisce. E intanto le icone del pop mondiale, ovvero i Backstreet Boys, sono tornati con Bottle Rap, il nuovo singolo che fa parte della colonna sonora di Paw Patrol, The Dino Movie, nuovo capitolo cinematografico del celebre franchise animato, in arrivo nelle sale italiane a settembre. La canzone, tra gli altri, porta la firma di Ed Sheeran. Si intitola invece Mama No Mama, la nuova canzone di Madame. Attraverso il gioco del Mama No Mama, Madame non dà necessariamente un significato nascosto a questo nuovo singolo, che trova invece la sua forza nell'immediatezza e nell'energia, lasciando a chi lo ascolta la libertà di attribuirgli il proprio significato. E passiamo a Fabri Fibra, che ha pubblicato Mentre Los Angeles brucia Deluxe, la versione appunto Deluxe del suo ultimo album uscito la scorsa estate, con l'aggiunta di 4 inediti, tra i quali Non Dormo Più, realizzato con Fra Quintale, e Goya, il nuovo singolo che vede Fabri Fibra duettare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Si intitola invece On My Soul, la nuova di Bruno Mars, una delle tracce di punta del suo ultimo album, canzone avvolta da un groove energico che mette in risalto l'anima gioiosa e le straordinarie doti vocali di Bruno Mars. Il singolo omaggia il soul dei classici della Motown e del soul anni 70, celebrando lo stile unico delle leggende del funk. Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso pronti a conquistare l'estate 2026 con la loro Hit Parade. Questo è il titolo della loro canzone, piena di energia e caratterizzata da un tono ironico che porta la firma di Jovanotti e che celebra il piacere di vivere il momento, cantare insieme e lasciarsi cullare dalla leggerezza. Ed a proposito di duetti, Non Dovrei Non Dovresti è il nuovo singolo che vede insieme Francesco Renga e Giusy Ferreri in questa gialla ed intensa che racconta il dolore di un amore sospeso tra parole non dette, rimpianti e desideri irrisolti. La narrazione si sviluppa attraverso due punti di vista complementari, trasformando la canzone in un dialogo autentico e profondo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con la cantante sudafricana Tyla, che ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Is It Love, mentre cresce l'attesa anche per il suo secondo album, che arriverà invece il 24 luglio. Is It Love combina una produzione dance con testi introspettivi, proseguendo l'approccio di Tyla nel fondere influenze pop, afrobeats e R&B. La canzone si concentra su temi come l'amore, la vulnerabilità e la connessione emotiva. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Tyla: se credi davvero in te stessa, puoi trasformare ogni ostacolo in motivazione.
4: Music Express, in viaggio con la musica. 3, 2,
6: 1. 1 hour. Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi,

In questo martedì abbiamo cominciato con la notizia che arriva da Santa Margherita Ligure. Per l'estate 2026 c'è uno stop agli smartphone per i bagnini. Chi viola la regola rischia il brevetto, quindi i bagnini saranno decisamente più vigili a quello che succede in spiaggia piuttosto che stare sui social sul cellulare, cosa che sicuramente non era fatta, però adesso c'è proprio questa regola Santa Margherita Ligure, probabilmente regola che si estenderà poi a tutto il litorale italiano. 3, 2, 1, 1.

0: Tra poco andremo a Bologna per trovare il nostro genio di oggi, che ancora non è stato beccato, ma sicuramente presto succederà, visto che ha fatto qualcosa di veramente molto brutto ad un autista che non si è fermato con il pullman nel punto esatto, un po' più avanti, ma ne parleremo tra qualche istante qui a One Hour.
1: 3, 2, 1, One Hour.

0: 1 hour. Quell'ora che ti basta.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Il ministro dei trasporti Matteo Salvini ha firmato il nuovo decreto sugli autovelox, che definisce le procedure di omologazione e verifica degli strumenti per il controllo della velocità. Il MIT parla di un quadro finalmente uniforme e affidabile, dopo anni di criticità. Regioni e comuni dovranno adeguarsi ai nuovi criteri. Oggi il 71% degli autovelox risulta non omologato, ma potrà rientrare in regola seguendo le procedure previste dal decreto.
3: Il sindacato denuncia criticità su ruolo e inquadramento degli infermieri di famiglia e comunità, figure centrali per il nuovo modello territoriale del PNRR. Secondo il segretario Gianluca Giuliano, senza un riconoscimento chiaro di competenze e responsabilità, le case della comunità rischiano di aprire senza personale adeguato. L'UGL chiede interventi urgenti nel rinnovo del contratto sanità per valorizzare questi professionisti, fondamentali per assistenza, prevenzione e gestione delle cronicità.
2: Al Tribunale di Torino un detenuto ha reagito con violenza al rinvio dell'udienza, mordendo un sovrintendente e ferendo altri agenti con contusioni e lacerazioni. Il SAP denuncia l'ennesimo episodio di un'emergenza ormai quotidiana e chiede interventi immediati. Più sicurezza, organici adeguati e l'introduzione dello spray al peperoncino anche in Piemonte, gli agenti non possono essere lasciati soli, avverte il sindacato.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

Il nostro genio di oggi pensava di essere Mike Tyson, da quello che posso immaginare. Andiamo a Bologna perché c'è un autista che, va bene, ha un po' sbagliato magari, insomma, l'autista di un pullman che si è fermato qualche metro dopo la fermata. È andato un po' lungo, diciamo. Nulla di grave, perché effettivamente chi è poi alla fermata fa due passi e sale sul pullman, quindi non è che è andato via o è successo qualche cos'altro, no. Questo autista ha fatto questi metri in più e c'è un passeggero che lo ha insultato tantissimo, gli ha sputato, addirittura è riuscito a mordergli un orecchio, gliene ha staccato un pezzo, ecco perché Tyson di un po' di tempo fa. E a quanto pare questa persona, questo passeggero che è diventato il nostro genio di oggi, perché fare una roba del genere solo perché il pullman ha fatto qualche metro in più, insomma, mi sembra veramente assurdo. Beh, lui è il nostro genio di oggi e ancora non è stato preso, ma sicuramente, insomma, con tutte le telecamere di videosorveglianza e anche la descrizione eccetera, figurati se non verrà beccato. Ma poi.

0: tempo.
1: Ci sono delle novità per quanto riguarda il mondo delle auto, soprattutto in quelle di lusso, parlando di energia elettrica, anzi energia solare che viene presa dal tettuccio dell'auto e appunto trasformata in energia elettrica. Tra poco scopriremo una grande casa italiana, casa automobilistica italiana, che ha registrato i suoi brevetti e vedremo che cosa prevede questo tettuccio con i pannelli solari. Tra poco.
2: 3, 2, 1, 1.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
0: 3, 2, 1.

Molti di noi sognano di guidare una Ferrari, di avere anche soltanto in garage una Ferrari magari d'epoca o nuova di pacca, cioè la Ferrari Luce che ha fatto molto discutere in questo periodo e che ha, come posso dire, visto che è la prima Ferrari totalmente elettrica, insomma le parole si sono spese parecchio, diciamo. E proprio Ferrari, casa Maranello, ha tirato fuori un nuovo brevetto per un sistema simile al fotovoltaico per riuscire a ricaricare la batteria. Non sostituisce il sistema di ricarica, ma rende una sosta più efficiente. In pratica sul tettuccio ci sono dei pannelli solari che riescono a prendere l'energia solare e trasformarla in elettricità. Non è la prima Ferrari ad aver avuto questa idea, ci sono modelli di auto di altre marche, però questo brevetto prevede un sistema retrattile che può comparire proprio all'occorrenza, cioè quando effettivamente serve, se no altrimenti i pannelli solari stanno ben nascosti dentro ad un vano. Per non rovinare tutto quello che c'è attorno all'aura della Ferrari, cioè nel senso la Ferrari, il rosso Ferrari, vuoi non avere un rosso Ferrari senza pannelli solari? 3, 2, 1, 1 out!

0: La puntata di One Hour, quell'ora che ti basta, finisce qui. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Come sempre l'appuntamento è per domani, riprenderemo con le nostre notizie e ci ritroviamo alla solita ora qui. Grazie, ciao.
1: 3 2 1 One Hour. Sono le 19 e 8 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Crupi, l'albanese di 27 anni alla guida del SUV in fuga, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale per la morte dell'agente Francesco Imprezzabile avvenuto ieri sera a Milano. Il giovane era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato nel carcere di San Vittore. Ai PM il 27enne ha detto di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé qualche grammo di hashish e non voleva guai.
3: L'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi europei non è più solo un fenomeno meteorologico, ma un'emergenza sanitaria, ha avvertito l'Agenzia Sanitaria Globale delle Nazioni Unite. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo, ha commentato il direttore generale dell'OMS per l'Europa, sottolineando che questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale sta già mettendo a rischio vite umane ed esercitando pressione sui sistemi sanitari di tutta la regione.
4: In questi giorni si stanno scontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano. È l'allarme lanciato da Palazzo Chigi in una nota. I messaggi mirano a indurre i destinatari a sottoscrivere accordi di riservatezza o a inviare somme di denaro con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative.
3: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor. È quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Fieldcamps CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
4: L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE e poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti dato l'alto interesse registrato. Il ministro Giorgetti ha specificato sulla spesa SAFE per la difesa ci sarà una decisione al massimo entro settembre.
3: Lo sport, ufficiale il rinnovo di contratto biennale di Marc Marquez che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice scelta naturale, Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche il DG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha detto. Ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Bentrovati dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 continuano. Oggi scenderanno in campo altre 8 squadre, 2 del gruppo K e altre 2 del gruppo L. Alle 19 sarà il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo impegnato contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 scenderanno in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte, all'1 giocherà Panama-Croazia, seguita poi alle 4 da Colombia-Repubblica Democratica del Congo. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Per l'ex CT dell'Italia contratto biennale. Settimana decisiva per la firma di Allegri col Napoli dopo la rescissione col Milan. Si delinea intanto il quadro delle panchine in Serie A. Restano soltanto altri 2 allenatori, quelli di Napoli e Monza, da annunciare. Passiamo al tennis. Dura meno di 1 ora e mezza il torneo a Eastbourne di Matteo Arnaldi. L'azzurro, dopo aver superato le qualificazioni, viene eliminato dal britannico Halsey in 2 set. Fuori anche Jasmin Paolini. A Mallorca Lorenzo Sonego viene eliminato agli ottavi dell'ATP 250. Il tennista torinese cede al numero 51 del mondo, Miomir Kecmanovic, con il serbo che si impone in rimonta con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-4. Ancora tennis con Wimbledon 2026, dove il primo turno maschile ieri al via il primo turno di qualificazioni femminili. Passano 3 italiane su 5. Tyra Grant batte Preston per 6-1, 2-6, 6-4. Lucia Bronzetti batte Inglis 6-3, 3-6, 6-4. Stefanini batte l'argentina Giovannini con un doppio 7-6. Fuori Lisa Pigato e Nuria Brancaccio. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
1: Fossi in te sarei nervoso.
0: Sette eredi.
2: Chi è il prossimo?
0: Una fortuna. Nessun testimone.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
3: Sai come andrà a finire.
0: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Super Trailers.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Sono le 21 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Su ex il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia la liberazione di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia. Tajani ha poi aggiunto: grazie a un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il Ministero degli Esteri e Palazzo Chigi, domani faranno finalmente rientro in Italia. Ringrazio il personale della Farnesina e la nostra intelligence per l'ottimo lavoro. Dopo essere stato fermato vicino Monza assieme ad una seconda persona, al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Cupri è stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento che ha portato alla morte dell'agente della polizia locale a Milano. Si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni. Il giovane era già sottoposto a misura d'obbligo di firma per altro reato ed è stato portato al carcere di San Vittore. In questi giorni si stanno riscontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp, arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, e l'allarme lanciato da Palazzo Chigi in una nota. I messaggi, si legge, mirano a ridurre i destinatari a sottoscrivere accordi di riservatezza o a inviare somme di denaro con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative. L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore. Gennaro Gattuso, il nuovo allenatore della Lazio, l'ex CT, ha firmato un contratto biennale. Nella nota del club si legge che la SS Lazio accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club. Con questo è tutto, a più tardi.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere a Libia, sono stati rilasciati. Lo annuncia su Ex il ministro degli esteri Tajani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonardo Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. La premier Giorgia Meloni, intervistata il giorno della verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto col presidente americano Donald Trump.
2: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte, non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
1: L'Europa è nella morsa dell'afa. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore. In Italia oggi sono state 15 le città da bollino rosso, tra queste Roma, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Torino e Venezia. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Bastano 6 minuti e Ronaldo si sblocca, poi al 17esimo lascia la punizione a Mendes per il 2-0, al 39esimo Cristiano fa 3-0 e sigla la sua doppietta, poi al 60esimo l'autore di Nematov vale il poker. Nel finale c'è spazio anche per il 5-0 di Rafa Leao, che entra bene e chiude i conti all'87esimo. È tutto.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata a un posto di blocco ieri sera a Milano. L'inseguimento è iniziato verso le 21.30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. Arrestato il conducente della vettura, si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni, già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per altro reato. L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi, ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello. I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati, lo annuncia su ex il ministro degli esteri Tajani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme a un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonarda Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.274. Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre il saldo demografico complessivo è stato negativo per 176.947 unità. Cristiano Ronaldo entra nella storia dei mondiali con il gol realizzato al minuto sesto della sfida contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Il 41enne attaccante portoghese diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. CR7 è inoltre il secondo giocatore più anziano a segnare ai mondiali. Il primato appartiene a Roger Millà, l'attaccante camerunense aveva 42 anni e 39 giorni quando segnò contro la Russia a USA 94, battendo il record che lui stesso aveva stabilito 4 anni prima. Ed è tutto, a più tardi.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O della bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: è l'una e tre minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

Pick up the momentum. Allow me some tension.

0: App Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.

Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri,

Music Box. Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.